Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio City.
1: Solo grandi successi.

0: Radio City.
1: Non stop.
0: Radio City. Non stop.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, il voto in Germania premia gli estremi, non si arresta l'avanzata della destra dell'AfD, Alternative für Deutschland, che vince in Pomerania, la Linke invece si prende Berlino. Dopo la Sassonia un altro colpo

0: A tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. Il premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale Phoenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi preoccupati: sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti, dicono. Insegue Vannacci: il populismo in vista delle urne incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base M5S Nova con Conte. Il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti. Un anno ad alta tensione per la Lega, con i governatori in pressing sul segretario che ieri a Pontida ha spiazzato la fronda nordista. Proporrò un congresso straordinario a ottobre, dice dal palco, chiedo la fiducia per la mia famiglia, sintomo che la Lega va rilanciata, dice il capogruppo al Senato Romeo, il più critico con il leader del Carroccio. Sul pratone va in scena la diaspora leghista, tifo con fischi e cori e t-shirt pro e contro Salvini. Anche qui ha spazio la campagna anti-burca. Intanto Vannacci incassa l'endorsement di AfD, hanno un programma simile al nostro, dice. La guerra Mosca-Kiev, il Burning Day lanciato da Kiev su Mosca, arriva nelle ore finali del voto per il rinnovo della Duma, che riconsegna la vittoria a Putin e al suo partito Russia Unita, che gli exit poll danno al 49,4%. Affluenza al 56%, in aumento rispetto alla tornata precedente. Intanto una pioggia di fuoco si abbatte sulla città bersagliata da droni, anche missili da crociera e balistici, spiega Zelensky, che sente Donald Trump. Ci vedremo a New York, dice, è un momento favorevole. La crisi in Medio Oriente, con l'escalation degli attacchi da parte degli Houthi, spinge il tycoon ad anticipare il rientro da Camp David. Gli USA alzano quindi l'allerta per i cittadini americani in Israele. E dopo le sollecitazioni del ministro della difesa Crosetto, lettera dell'alta rappresentante Uwe Kallas ai 27 paesi membri. Bisogna rafforzare l'operazione con più navi aerei. In chiusura agli europei di volley maschile, l'Italia non sbaglia, batte per 3-0 la Danimarca e si qualifica ai quarti di finale degli europei. Finisce 25-22, 25-16 e 25-11, così parziali in favore degli uomini di De Giorgi, sempre in controllo del match. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì 23 settembre alle 21.05 nei quarti contro la Finlandia. E con questo è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero, il voto in Germania premia gli estremi, non si arresta l'avanzata della destra dell'AfD che vince in Pomerania, la Linke invece si prende Berlino. Dopo la Sassonia un altro colpo per l'Unione Cristiano Democratica e per il cancelliere Merz, che però non lascia. È un disastro, dice il cancelliere, mi assumo la responsabilità di portare avanti il paese e di fare le riforme. La leader dell'AfD Weidel lo incalza, tragga le conseguenze, siamo noi il partito più grande della Germania. In Italia per la politica, tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale Phoenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi sono preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti. Il Burning Day lanciato da Kiev su Mosca arriva nelle ore finali del voto per il rinnovo della Duma, che riconsegna la vittoria a Putin e al suo partito Russia Unita, che gli exit poll danno al 49,4%. Affluenza al 56%, in aumento rispetto alla tornata precedente. Intanto una pioggia di fuoco si abbatte sulla città bersagliata da droni, anche missili da crociera e balistici, spiega Zelensky, che sente Donald Trump. Ci vedremo a New York, dice, è un momento favorevole. La crisi in Medio Oriente, con l'escalation degli attacchi da parte degli Houthi, spinge il tycoon ad anticipare il rientro da Camp David. Gli USA alzano quindi l'allerta per i cittadini americani in Israele. E dopo le sollecitazioni del ministro della difesa Crosetto, lettera dell'alta rappresentante Uwe Kallas ai 27 paesi membri. Bisogna rafforzare l'operazione con più navi aerei. In chiusura agli europei di volley maschile, l'Italia non sbaglia, batte per 3-0 la Danimarca e si qualifica ai quarti di finale degli europei. Finisce 25-22, 25-16 e 25-11, così parziali in favore degli uomini di De Giorgi, sempre in controllo del match. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì 23 settembre alle 21.05 nei quarti contro la Finlandia. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. Elezioni in Germania, ultimo voto del 2026 e l'ultradestra di AfD vince a Mecklenburg col 38,2% dei voti e 32 seggi, dove invece la CDU per la prima volta nella sua storia non entra nel Parlamento del Land. La sinistra della Linke ha conquistato Berlino. Il cancelliere Merz, pur ammettendo il disastro, non molla. Vorrei portare avanti il paese, ha detto. Vladimir Putin ha confermato invece ogni pronostico alle urne in Russia e il suo partito ha vinto le elezioni per il rinnovo della Duma con una maggioranza tra il 49 e il 54%. Si tratta delle prime elezioni da quando Mosca ha invaso l'Ucraina.

0: Cina. Un tetto massimo al numero di studenti stranieri presenti nelle singole classi e il divieto di indossare burka e hijab a scuola sono le misure che la Premier Meloni ha annunciato all'esame del Consiglio dei Ministri. Divampa intanto la polemica mentre i presidi parlano di una misura condivisibile ma difficile da applicare. Proseguono le indagini sul caso della professoressa accoltellata venerdì scorso a Roma da uno studente di 13 anni. L'ipotesi su cui si lavora è che dietro l'aggressione possa esserci una regia virtuale. Intanto il 13enne resta ricoverato ad Umberto I ed è seguito da un personale psichiatrico. La professoressa invece è stata dimessa. Calcio: nella quinta giornata di Serie A il Milan non sbaglia e a San Siro batte 3-0 il Lecce con le reti di Pulisic, Rabiot e Moreira. Rossoneri ora quinti a 11 punti, vince la Juventus che batte 2-0 l'Atalanta, cade il Como battuto 2-0 dal Frosinone. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Elezioni in Germania con l'ultradestra di AfD che vince a Mecklenburg col 38,2% dei voti, dove invece la ZDU per la prima volta nella sua storia non entra nel Parlamento del Land. Il cancelliere Merz ammette il disastro ma non molla. In Russia Putin conferma ogni pronostico alle urne vincere elezioni per il rinnovo della Duma con una maggioranza tra il 49 e il 54%. Almeno 3 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite in raid aerei condotti dall'aviazione pakistana nelle province orientali afghane di Kunar e Paktika. Gli attacchi seguono di 2 giorni un attentato contro una struttura di polizia nel nord-ovest del Pakistan e rischiano di riaccendere le tensioni tra i due paesi. Tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe, la Premier Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Presidi preoccupati, sono norme inapplicabili, dicono. Insegue Vannacci e il populismo in vista delle urne incalza l'opposizione. È morto a soli 27 anni Presley Gerber, figlio della modella e attrice Cindy Crawford. Il giovane è deceduto mentre si trovava in una struttura di riabilitazione. Le cause della morte non sono ancora state rese note. Italia del volley maschile esulta a Torino dopo aver battuto la Danimarca. Con questo successo i ragazzi di Fefe De Giorgi staccano il passo per i quarti di finale degli europei, gara che si giocherà mercoledì contro la Finlandia. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Elezioni in Germania con l'ultradestra di AfD che vince a Mecklenburg, dove invece la ZDU per la prima volta nella sua storia non entra nel Parlamento del Land. Il cancelliere Merz ammette il disastro ma non molla. In Russia Putin conferma ogni pronostico alle urne e vince per il rinnovo della Duma. Nessun partito contrario al conflitto in Ucraina ha potuto partecipare alle elezioni. La Russia intanto potrebbe mettere alla prova la NATO con un'azione militare e una provocazione su scala limitata nell'arco di mesi. È quanto emerge dalle valutazioni di 3 responsabili dei servizi di intelligence europei, anche se dalla comunità dell'intelligence arriva l'invito a non parlare di un attacco imminente. Negli Stati Uniti un agente dell'ICE ha sparato e ferito un uomo durante un'operazione ad Austin, in Texas. L'episodio è avvenuto dopo un fermo stradale e la dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Il ferito è un venezuelano di 28 anni, identificato dall'avvocata della famiglia. Un tentativo di furto è finito nel sangue invece a Baldissero d'Alba nel Cuneese. Un uomo si sarebbe introdotto insieme a dei complici all'interno di una cascina in ristrutturazione. Il proprietario si sarebbe accorto della presenza degli intrusi e avrebbe sparato con una pistola semiautomatica. Calcio: la Serie A va in pausa per lasciare spazio alle nazionali. Ieri sera il raduno degli azzurri a Coverciano. Da oggi gli allenamenti in vista della prima sfida di Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati, indisponibile il romanista Brian Cristante, chiamato Samuele Ricci. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Le elezioni della Duma hanno segnato un altro importante colpo per la democrazia russa. Lo scrive sui social l'alta rappresentante UE per la politica estera, Kaya Kallas, aggiungendo che il Cremlino ha soffocato il dissenso. Putin di fatto ha escluso l'unico partito che si opponeva alla sua guerra in Ucraina e ha impedito l'accesso agli osservatori elettorali internazionali. Elezioni in Germania con l'ultradestra di AfD che vince a Mecklenburg, dove invece la CDU per la prima volta nella sua storia non c'entra il Parlamento. Il cancelliere Merz ammette il disastro, ma continua a dire che vuole guidare il paese. Nelle scuole italiane sono 930.000 gli alunni stranieri, l'11,6% del totale. Il dato viene reso pubblico dopo che la Premier ha annunciato modifiche ai regolamenti scolastici. Stando ai numeri, di più di un quarto degli stranieri si trova in Lombardia, seguita da Emilia Romagna, Veneto, Lazio e Piemonte. Va in carcere Mario Adinolfi, che si trovava ai domiciliari da luglio per una serie di reati e truffe. L'aggravamento della misura è stato eseguito dai finanzieri di Roma ed è motivato dall'uso dei social da parte di Adinolfi in violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza che lo ha posto ai domiciliari. Lo sport: dopo la vittoria dell'Italia sulla Danimarca, oggi si completano gli ottavi degli europei di volley maschile. Al Palavela di Torino si giocano Belgio, Repubblica Ceca e Slovenia-Serbia. Intanto l'Italia, dopo aver superato la Danimarca, può già pensare ai quarti. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì contro la Finlandia. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Daniel Maldini è risultato negativo agli esami per la ricerca di sostanze stupefacenti effettuati dopo l'incidente stradale avvenuto a Milano. Gli accertamenti eseguiti al Niguarda hanno evidenziato valori al di sotto del limite di cut-off. Il calciatore del Cagliari era rimasto coinvolto in un incidente in via Caracciolo. Forti rumori, 4-5 sagome e poi una decina di spari nel buio, due dei quali mortali. Roberto Mollo, camionista 35enne residente a Val di Sero d'Alba, ha raccontato l'episodio in cui ha sparato un ladro che tentava di entrare nella sua abitazione. Al Corriere della Sera ora l'uomo ha ammesso di aver paura di finire in carcere. Le elezioni della Duma hanno segnato un altro colpo per la democrazia russa, lo scrive sui social l'altra rappresentante UE per la politica estera Kaya Kallas, aggiungendo che il Cremlino ha soffocato il dissenso. Putin, escluso, l'unico partito che si opponeva alla sua guerra in Ucraina, ha impedito l'accesso agli osservatori elettorali internazionali. La riforma elettorale torna a Montecitorio per quello che nelle intenzioni della maggioranza di governo è l'ultimo passaggio parlamentare che sancirà l'approvazione definitiva del testo. Oggi si riparte dalle audizioni, domani l'approdo in aula, col voto finale stimato nella prima settimana di ottobre. Calcio: Daniel Malen resta a Roma e salta la lunga parentesi con la nazionale olandese. L'attaccante giallorosso è costretto al forfè per un infortunio, accusato risentimento muscolare nelle fasi finali di Roma-Inter. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Una 29enne è stata accoltellata all'addome dall'ex compagno, ma non è in pericolo di vita. Il fatto è accaduto a Bognanco, nel Verbano Cusio Ossola. Fermato l'aggressore, un 44enne che è stato rintracciato qualche ora dopo il tentato femminicidio. Gli investigatori cercano eventuali istigatori in merito al caso della professoressa aggredita da un alunno in una scuola media di 100 celle a Roma. In questo momento si analizza la rete per identificare i quattro utenti che erano collegati in diretta quando è stato compiuto il gesto. Un attacco russo alla NATO potrebbe essere più vicino di quanto si creda, è il monito lanciato da funzionari dell'intelligence europea, secondo cui un eventuale attacco potrebbe verificarsi nel giro di mesi. Un avvertimento che arriva dal primo ministro polacco Donald Tusk, ripreso dal presidente francese Macron, che ha parlato di dichiarazioni fondate. L'esercito ucraino intanto ha lanciato 156 attacchi contro la regione di Belgorod nelle ultime 24 ore. Lo conferma il governatore ad interim della regione, Alexander Shuyayev. Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 vittime e 38 feriti. Calcio: ennesimo infortunio in casa Juventus. Questa volta tocca a Colomuani, che si è fratturato il dito di una mano e nella giornata di oggi sarà operato. Il calciatore francese ha subito l'infortunio durante il primo tempo della gara giocata con l'Atalanta, ma era poi tornato in campo con una fasciatura. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura la cronaca: si erano lasciati da poco e si erano incontrati per chiarire quando l'uomo ha impugnato una lama e ha trafitto l'ex compagna all'addome. Una donna di 29 anni è in gravi condizioni dopo essere stata ferita domenica a Bognanco, in Val d'Ossola, nel Verbano Cusio Ossola, fermato l'ex compagno. Ci spostiamo in Sicilia, a coltella il convivente al culmine di una lite. È accaduto nella serata di ieri ad Ali Terme, in provincia di Messina. I carabinieri hanno arrestato la donna in flagranza. La 59enne è ritenuta responsabile di maltrattamenti reati in famiglia commessi ai danni del convivente. Ora gli esteri. L'esercito ucraino ha lanciato 156 attacchi contro la regione di Belgorod nelle ultime 24 ore. 11 persone sono rimaste ferite. Gli attacchi russi in Ucraina, invece, hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Ancora in Russia, perché il partito del presidente Vladimir Putin, Russia Unita, ha ottenuto il 57,83% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi alla Duma di Stato, che ne conta 450. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Commissione Elettorale Centrale. Il calcio, secondo forfè e seconda sostituzione per l'Italia di Roberto Mancini in vista della lunga sosta per le nazionali. Dopo Cristante, anche Federico Di Marco non sarà a disposizione del CT. L'esterno dell'Inter non ha ancora recuperato dei problemi fisici. Al suo posto convocato Matteo Ruggeri dell'Aston Villa. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. Il presidente americano Trump ha scritto su Truth che a causa della guerra con l'Ucraina la Russia ha perso il controllo della propria industria del gasolio. Molte delle sue raffinerie di gasolio sono state fatte saltare in aria e sono almeno temporaneamente fuori servizio. Ora in Italia una donna di 37 anni e il figlio di 21 sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione a Partinico, nel palermitano. La morte potrebbe essere stata provocata da esalazioni provenienti da due cisterne che, secondo i vigili del fuoco, erano sature di anidride carbonica. Si erano lasciati da poco e si erano incontrati per chiarire quando l'uomo ha impugnato una lama e ha trafitto l'ex compagna all'addome. Una donna di 29 anni è in gravi condizioni dopo essere stata ferita ieri a Bognanco, in Val d'Ossola, fermato l'ex compagno della donna. Torniamo all'estero. Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Il Kanzler aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese, nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Milano dall'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola con una giornata di lutto cittadino e bandiera a mezz'asta. Le esequie nella Basilica di Sant'Ambrogio. La scomparsa di Sandrino, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Il cancelliere aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese, nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Politico, CNN e MS Now hanno annunciato un'azione legale contro Donald Trump e tre suoi stretti collaboratori dopo che giornalisti delle tre testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca e si sono visti ritirare i pass di accesso. Le tre testate accusano l'amministrazione di aver violato la libertà di stampa. Si indaga ora per sequestro di persona nel caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo in provincia di Caltanissetta e ritrovate nel pomeriggio di sabato all'interno di un negozio gestito da una donna cinese che avrebbe una relazione col padre delle bimbe. Hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano avvenuta il 9 dicembre del 2024 che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi, a renderlo noto è la procura di Prato. Il calcio. All'inizio della sua seconda avventura alla guida della nazionale, Roberto Mancini ha parlato da Coverciano in conferenza stampa. Mi sento in debito, voglio riconquistare chi si sente tradito, ha detto. Voglio vincere giocando bene e dominando. È bello essere qui. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Un attacco russo alla NATO potrebbe essere più vicino di quanto si creda. Non una vera offensiva in larga scala come quella sull'Ucraina, ma un tentativo di mettere alla prova l'alleanza. È il monito lanciato da funzionari dell'intelligence europea e ripreso dal Guardian. Ora in Germania, il governo resterà per assicurare il futuro democratico del paese. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Il cancelliere aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese, nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Ora in Italia hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano, avvenuta il 9 dicembre del 2024 e che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14

0: 14enne di origine congolese che ha salvato la vita della professoressa Isabella Marsilio dall'accoltellamento nella scuola media Giovanni Verga di Centocelle, alla periferia di Roma. Il giovane è stato accolto come un eroe dalla preside e dall'intera comunità scolastica. Il calcio alla nazionale si è radunata ieri sera a Coverciano. Da oggi gli allenamenti in vista della prima sfida di Nations League contro il Belgio, venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati. Indisponibili Di Marco e Cristante, convocati Ruggeri e Ricci. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera dalla redazione. Il gruppo di TV che segue a rotazione gli eventi del presidente Trump per conto della Casa Bianca smetterà di coprire i relativi appuntamenti dopo il divieto, imposto alla CNN, di far parte del pool di cui fanno parte anche NBC, ABC, CBS e Fox. La decisione per protesta contro il presidente degli Stati Uniti. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà. Lo ha deciso oggi il Tribunale di Sorveglianza, che ha dunque accolto la richiesta presentata dai legali dell'ex imprenditore trentino in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Pike, ucciso a Miami nel 1998. Delitto per cui Forti, anche durante i 24 anni di prigionia negli Stati Uniti, si è sempre dichiarato innocente. Le scuole hanno riaperto i cancelli e recenti episodi di violenza ci interrogano profondamente. Così il cardinale Zuppi al Consiglio CEI, indicando come la prima delle sfide non più rinviabili, quella delle disuguaglianze educative. Ci auguriamo, aggiunge, che le nostre scuole siano inclusive. La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Irene Pivetti per l'inchiesta sulla compravendita dalla Cina di mascherine durante l'emergenza Covid-19 per 35 milioni di euro. Secondo l'accusa ne arrivarono un quantitativo solo per 10 milioni, oltretutto di qualità scadente con falso marchio CIE. Nella Basilica di Sant'Ambrogio, Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola in una giornata di lutto cittadino e bandiera a mezz'asta. Anche il comune di Vedano all'Ambro, residenza della leggenda dell'Inter, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino. Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, il voto in Germania premia gli estremi, non si arresta l'avanzata della destra dell'AfD Alternative für Deutschland, che vince in Pomerania, la Linke invece si prende Berlino. Dopo la Sassonia un altro colpo per l'Unione Cristiano Democratica e per il cancelliere Merz, che però non lascia. Nel Land del Nord l'estrema destra è al 37,8%, seguita dai socialdemocratici al 36,3%, mentre i cristiano democratici rischiano di andare sotto il 5%, la soglia di sbarramento. È un disastro, dice il cancelliere, mi assumo la responsabilità di portare avanti il paese e di fare le riforme. La leader dell'AfD, Weidel, lo incalza, tragga le conclusioni, siamo noi il partito più grande di Germania. In Italia per la politica, tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti, dicono. Insegue Vannacci, il populismo in vista delle urne, incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base M5S Nova con Conte, il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti. Un anno ad alta tensione per la Lega, con i governatori in pressing sul segretario che ieri a Pontida ha spiazzato la fronda nordista. Proporrò un congresso straordinario a ottobre, dice dal palco, chiedo la fiducia per la mia famiglia, sintomo che la Lega va rilanciata, dice il capogruppo al Senato Romeo, il più critico con il leader del Carroccio. Sul pratone va in scena la diaspora leghista, tifo con fischi e cori e t-shirt pro e contro Salvini. Anche qui ha spazio la campagna anti-burka. Intanto Vannacci incassa l'endorsement di AfD, hanno un programma simile al nostro, dice. La guerra Mosca-Kiev, il Burning Day lanciato da Kiev su Mosca, arriva nelle ore finali del voto per il rinnovo della Duma, che riconsegna la vittoria a Putin e al suo partito Russia Unita, che gli exit poll danno al 49,4%. Affluenza al 56%, in aumento rispetto alla tornata precedente. Intanto una pioggia di fuoco si abbatte sulla città bersagliata da droni, anche missili da crociera e balistici, spiega Zelensky, che sente Donald Trump. Ci vedremo a New York, dice, è un momento favorevole. La crisi in Medio Oriente con l'escalation degli attacchi da parte degli Houthi spinge il tycoon ad anticipare il rientro da Camp David. Gli USA alzano quindi l'allerta per i cittadini americani in Israele. E dopo le sollecitazioni del ministro della difesa Crosetto, lettera dell'alta rappresentante Uwe Kallas ai 27 paesi membri, bisogna rafforzare l'operazione con più navi aerei. In chiusura agli europei di volley maschile, l'Italia non sbaglia, batte per 3-0 la Danimarca e si qualifica ai quarti di finale degli europei. Finisce 25-22, 25-16 e 25-11, così parziali in favore degli uomini di De Giorgi, sempre in controllo del match. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì 23 settembre alle 21:05 nei quarti.

0: contro la Finlandia. E con questo è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero: il voto in Germania premia gli estremi, non si arresta l'avanzata della destra dell'AfD che vince in Pomerania, la Linke invece si prende Berlino. Dopo la Sassonia un altro colpo per l'Unione Cristiano Democratica e per il cancelliere Merz, che però non lascia. È un disastro, dice il cancelliere, mi assumo la responsabilità di portare avanti il paese e di fare le riforme. La leader dell'AfD Weidel lo incalza, tragga le conseguenze, siamo noi il partito più grande della Germania. In Italia per la politica, tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi sono preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti. Il Burning Day lanciato da Kiev su Mosca arriva nelle ore finali del voto per il rinnovo della Duma, che riconsegna la vittoria a Putin e al suo partito Russia Unita, che gli exit poll danno al 49,4%. Affluenza al 56%, in aumento rispetto alla tornata precedente. Intanto una pioggia di fuoco si abbatte sulla città bersagliata da droni e anche missili da crociera e balistici, spiega Zelensky, che sente Donald Trump. Ci vedremo a New York, dice, è un momento favorevole. La crisi in Medio Oriente con l'escalation degli attacchi da parte degli Houthi spinge il tycoon ad anticipare il rientro da Camp David. Gli USA alzano quindi l'allerta per i cittadini americani in Israele. E dopo le sollecitazioni del ministro della difesa Crosetto, lettera dell'alta rappresentante Uwe Kallas ai 27 paesi membri. Bisogna rafforzare l'operazione con più navi aerei. In chiusura agli europei di volley maschile, l'Italia non sbaglia, batte per 3-0 la Danimarca e si qualifica ai quarti di finale degli europei. Finisce 25-22, 25-16 e 25-11, così parziali in favore degli uomini di De Giorgi, sempre in controllo del match. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì 23 settembre alle 21.05 nei quarti contro la Finlandia. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. Elezioni in Germania, ultimo voto del 2026 e l'ultradestra di AfD vince a Mecklenburg col 38,2% dei voti e 32 seggi, dove invece la CDU per la prima volta nella sua storia non entra nel Parlamento del Land. La sinistra della Linke ha conquistato Berlino. Il cancelliere Merz, pur ammettendo il disastro, non molla. Vorrei portare avanti il paese, ha detto. Vladimir Putin ha confermato invece ogni pronostico alle urne in Russia e il suo partito ha vinto le elezioni per il rinnovo della Duma con una maggioranza tra il 49 e il 54%. Si tratta delle prime elezioni da quando Mosca ha invaso l'Ucraina. Un tetto massimo al numero di studenti stranieri presenti nelle singole classi e il divieto di indossare burka e hijab a scuola sono le misure che la premier Meloni ha annunciato all'esame del Consiglio dei Ministri. Divampa intanto la polemica mentre i presidi parlano di una misura condivisibile ma difficile da applicare. Proseguono le indagini sul caso della professoressa accoltellata venerdì scorso a Roma da uno studente di 13 anni. L'ipotesi su cui si lavora è che dietro l'aggressione possa esserci una regia virtuale. Intanto il 13enne resta ricoverato ad Umberto I ed è seguito da un personale psichiatrico. La professoressa invece è stata dimessa. Calcio: nella quinta giornata di Serie A il Milan non sbaglia e a San Siro batte 3-0 il Lecce con le reti di Pulisic, Rabiot e Moreira. Rossoneri ora quinti a 11 punti. Vince la Juventus che batte 2-0 l'Atalanta. Cade il Como, battuto 2-0 dal Frosinone. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Elezioni in Germania con l'ultradestra di AfD che vince a Mecklenburg col 38,2% dei voti, dove invece la CDU per la prima volta nella sua storia non entra nel Parlamento del Land. Il cancelliere Merz ammette il disastro ma non molla. In Russia Putin conferma ogni pronostico alle urne e vince le elezioni per il rinnovo della Duma con una maggioranza tra il 49 e il 54%. Almeno 3 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite in raid aerei condotti dall'aviazione pakistana nelle province orientali afghane di Kunar e Paktika. Gli attacchi seguono di 2 giorni un attentato contro una struttura di polizia nel nord-ovest del Pakistan e rischiano di riaccendere le tensioni tra i due paesi. Tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe, la premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Presidi preoccupati, sono norme inapplicabili, dicono. Insegue Vannacci e il populismo in vista delle urne incalza l'opposizione. È morto a soli 27 anni Presley Gerber, figlio della modella e attrice Cindy Crawford. Il giovane è deceduto mentre si trovava in una struttura di riabilitazione. Le cause della morte non sono ancora state rese note. Italia del volley maschile esulta a Torino dopo aver battuto la Danimarca. Con questo successo i ragazzi di Fefe De Giorgi staccano il passo per i quarti di finale degli europei, gara che si giocherà mercoledì contro la Finlandia. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Elezioni in Germania con l'ultradestra di AfD che vince a Mecklenburg, dove invece la CDU per la prima volta nella sua storia non entra nel Parlamento del Land. Il cancelliere Merz ammette il disastro ma non molla. In Russia Putin conferma ogni pronostico, alle urne vince per il rinnovo della Duma. Nessun partito contrario al conflitto in Ucraina ha potuto partecipare alle elezioni. La Russia intanto potrebbe mettere alla prova la NATO con un'azione militare, una provocazione su scala limitata nell'arco di mesi. È quanto emerge dalle valutazioni di tre responsabili dei servizi di intelligence europei, anche se dalla comunità dell'intelligence arriva l'invito a non parlare di un attacco imminente. Negli Stati Uniti un agente dell'ICE ha sparato e ferito un uomo durante un'operazione ad Austin, in Texas. L'episodio è avvenuto dopo un fermo stradale, la dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Il ferito è un venezuelano di 28 anni, identificato dall'avvocata della famiglia. Un tentativo di furto è finito nel sangue invece a Baldissero d'Alba nel Cuneese. Un uomo si sarebbe introdotto insieme a dei complici all'interno di una cascina in ristrutturazione. Il proprietario si sarebbe accorto della presenza degli intrusi e avrebbe sparato con una pistola semiautomatica. Calcio, la Serie A va in pausa per lasciare spazio alle nazionali. Ieri sera il raduno degli azzurri a Coverciano. Da oggi gli allenamenti in vista della prima sfida in Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati, indisponibile il romanista Brian Cristante, chiamato Samuele Ricci. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Le elezioni della Duma hanno segnato un altro importante colpo per la democrazia russa. Lo scrive sui social l'alta rappresentante UE per la politica estera, Kaya Kallas, aggiungendo che il Cremlino ha soffocato il dissenso. Putin di fatto è escluso, l'unico partito che si opponeva alla sua guerra in Ucraina, e ha impedito l'accesso agli osservatori elettorali internazionali. Elezioni in Germania con l'ultradestra di AfD che vince a Mecklenburg, dove invece la CDU per la prima volta nella sua storia non c'entra il Parlamento. Il cancelliere Merz ammette il disastro ma continua a dire che vuole guidare il paese. Nelle scuole italiane sono 930.000 gli alunni stranieri, l'11,6% del totale. Il dato viene reso pubblico dopo che la Premier ha annunciato modifiche ai regolamenti scolastici. Stando ai numeri, di più di un quarto degli stranieri si trova in Lombardia, seguita da Emilia-Romagna, Veneto, Lazio e Piemonte. Va in carcere Mario Adinolfi, che si trovava ai domiciliari da luglio per una serie di reati e truffe. L'aggravamento della misura è stato eseguito dai finanzieri di Roma ed è motivato dall'uso dei social da parte di Adinolfi in violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza che lo ha posto ai domiciliari. Lo sport, dopo la vittoria dell'Italia sulla Danimarca, oggi si completano gli ottavi degli europei di volley maschile. Al Palavela di Torino si giocano Belgio, Repubblica Ceca e Slovenia-Serbia. Intanto l'Italia, dopo aver superato la Danimarca, può già pensare ai quarti. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì contro la Finlandia. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Daniel Maldini è risultato negativo agli esami per la ricerca di sostanze stupefacenti effettuati dopo l'incidente stradale avvenuto a Milano. Gli accertamenti eseguiti al Niguarda hanno evidenziato valori al di sotto del limite di cut-off. Il calciatore del Cagliari era rimasto coinvolto in un incidente in via Caracciolo. Forti rumori, 4-5 sagome e poi una decina di spari nel buio, due dei quali mortali. Roberto Mollo, camionista 35enne residente a Baldissero d'Alba, ha raccontato l'episodio in cui ha sparato un ladro che tentava di entrare nella sua abitazione. Al Corriere della Sera ora l'uomo ha ammesso di aver paura di finire in carcere. Le elezioni della Duma hanno segnato un altro colpo per la democrazia russa, lo scrive sui social l'alta rappresentante UE per la politica estera, Kaya Kallas, aggiungendo che il Cremlino ha soffocato il dissenso. Putin escluso, l'unico partito che si opponeva alla sua guerra in Ucraina, ha impedito l'accesso agli osservatori elettorali internazionali. La riforma elettorale torna a Montecitorio per quello che nelle intenzioni della maggioranza di governo è l'ultimo passaggio parlamentare che sancirà l'approvazione definitiva del testo. Oggi si riparte dalle audizioni, domani l'approdo in aula col voto finale stimato nella prima settimana di ottobre. Calcio: Daniel Malen resta a Roma e salta la lunga parentesi con la nazionale olandese. L'attaccante giallorosso è costretto al forfè per un infortunio, accusato risentimento muscolare nelle fasi finali di Roma-Inter. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Una 29enne è stata accoltellata all'addome dall'ex compagno, ma non è in pericolo di vita. Il fatto è accaduto a Bognanco, nel Verbano Cusio Ossola. Fermato l'aggressore, un 44enne che è stato rintracciato qualche ora dopo il tentato femminicidio. Gli investigatori cercano eventuali istigatori in merito al caso della professoressa aggredita da un alunno in una scuola media di 100 celle a Roma. In questo momento si analizza la rete per identificare i quattro utenti che erano collegati in diretta quando è stato compiuto il gesto. Un attacco russo alla NATO potrebbe essere più vicino di quanto si creda, è il monito lanciato da funzionari dell'intelligence europea, secondo cui un eventuale attacco potrebbe verificarsi nel giro di mesi. Un avvertimento che arriva dal primo ministro polacco Donald Tusk, ripreso dal presidente francese Macron, che ha parlato di dichiarazioni fondate. L'esercito ucraino intanto ha lanciato 156 attacchi contro la regione di Belgorod nelle ultime 24 ore. Lo conferma il governatore ad interim della regione, Alexander Shuyayev. Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 vittime e 38 feriti. Calcio: ennesimo infortunio in casa Juventus. Questa volta tocca a Colomuani, che si è fratturato il dito di una mano e nella giornata di oggi sarà operato. Il calciatore francese ha subito l'infortunio durante il primo tempo della gara giocata con l'Atalanta, ma era poi tornato in campo con una fasciatura. È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura la cronaca: si erano lasciati da poco e si erano incontrati per chiarire quando l'uomo ha impugnato una lama e ha trafitto l'ex compagna all'addome. Una donna di 29 anni è in gravi condizioni dopo essere stata ferita domenica a Bognanco, in Val d'Ossola, nel Verbano Cusio Ossola. Fermato l'ex compagno. Ci spostiamo in Sicilia, a coltella il convivente al culmine di una lite. È accaduto nella serata di ieri ad Ali Terme, in provincia di Messina. I carabinieri hanno arrestato la donna in flagranza. La 59enne è ritenuta responsabile di maltrattamenti in famiglia commessi ai danni del convivente. Ora gli esteri: l'esercito ucraino ha lanciato 156 attacchi contro la regione di Belgorod nelle ultime 24 ore. 11 persone sono rimaste ferite. Gli attacchi russi in Ucraina invece hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Ancora in Russia, perché il partito del presidente Vladimir Putin, Russia Unita, ha ottenuto il 57,83% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi alla Duma di Stato, che ne conta 450. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Commissione Elettorale Centrale. Il calcio: secondo forfè e seconda sostituzione per l'Italia di Roberto Mancini in vista della lunga sosta per le nazionali. Dopo Cristante, anche Federico Di Marco non sarà a disposizione del CT. L'esterno dell'Inter non ha ancora recuperato dei problemi fisici. Al suo posto convocato Matteo Ruggeri dell'Aston Villa. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. Il presidente americano Trump ha scritto su Truth che a causa della guerra con l'Ucraina la Russia ha perso il controllo della propria industria del gasolio. Molte delle sue raffinerie di gasolio sono state fatte saltare in aria e sono almeno temporaneamente fuori servizio. Ora in Italia, una donna di 37 anni e il figlio di 21 sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione a Partinico, nel Palermitano. La morte potrebbe essere stata provocata da esalazioni provenienti da due cisterne che, secondo i vigili del fuoco, erano sature di anidride carbonica. Si erano lasciati da poco e si erano incontrati per chiarire quando l'uomo ha impugnato una lama e ha trafitto l'ex compagna all'addome. Una donna di 29 anni è in gravi condizioni dopo essere stata ferita ieri a Bognanco, in Val d'Ossola, fermato l'ex compagno della donna. Torniamo all'estero. Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Il Kanzler aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese, nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Milano dall'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola, con una giornata di lutto cittadino e bandiera a mezz'asta. Le esegue nella Basilica di Sant'Ambrogio. La scomparsa di Sandrino, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Friedrich Friedrich Merz. Il cancelliere aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese, nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Politico, CNN e MS Now hanno annunciato un'azione legale contro Donald Trump e tre suoi stretti collaboratori, dopo che giornalisti delle tre testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca e si sono visti ritirare i pass di accesso. Le tre testate accusano l'amministrazione di aver violato la libertà di stampa. Si indaga ora per sequestro di persona nel caso delle due sorelline di 8 e 12 anni, scomparse venerdì sera a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, e ritrovate nel pomeriggio di sabato all'interno di un negozio gestito da una donna cinese che avrebbe una relazione col padre delle bimbe. Hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano, avvenuta il 9 dicembre del 2024, che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi, a renderlo noto è la procura di Prato. Il calcio. All'inizio della sua seconda avventura alla guida della nazionale, Roberto Mancini ha parlato da Coverciano in conferenza stampa. Mi sento in debito, voglio riconquistare chi si sente tradito, ha detto. Voglio vincere giocando bene e dominando. È bello essere qui. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Un attacco russo alla NATO potrebbe essere più vicino di quanto si creda. Non una vera offensiva in larga scala come quella sull'Ucraina, ma un tentativo di mettere alla prova l'alleanza. È il monito lanciato da funzionari dell'intelligence europea e ripreso dal Guardian. Ora in Germania, il governo resterà per assicurare il futuro democratico del paese. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Il cancelliere aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese, nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Ora in Italia hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano, avvenuta il 9 dicembre del 2024 e che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi. Ha attirato un ragazzino di 12 anni con la scusa di un giro in monopattino, portandolo fino al parco dell'Arrivore a Torino, poi lo avrebbe violentato. Prima di fuggire gli avrebbe lasciato un pacco di patatine e una Coca-Cola. È caccia all'uomo a Torino. Sulla vicenda sta indagando la squadra mobile. Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola con una giornata di lutto cittadino e bandiera a mezz'asta. La scomparsa di Mazzola, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera, ben trovati dalla redazione. Le TV americane non garantiranno più copertura giornalistica a Donald Trump. Lo ha deciso il gruppo di emittenti che segue a rotazione gli eventi del presidente americano, dopo che il tycoon ha bandito la CNN, oltre che MS Now e Politico, dalla Casa Bianca. Ora in Italia la procura di Caltanissetta indaga per sequestro di persona nell'ambito delle indagini sulla scomparsa, avvenuta venerdì sera, di Benedetta e Domitilla, le due bimbe di 12 e 8 anni sparite a San Cataldo e ritrovate sabato in un negozio che vende articoli cinesi. È stato aperto un procedimento a carico di ignoti. Un ragazzino minorenne avrebbe denunciato un presunto abuso sessuale avvenuto nella notte di venerdì 18 settembre al parco dell'Arrivore, alla periferia nord di Torino. Sulla vicenda sono in corso le indagini della polizia per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Un lungo applauso ha accolto questa mattina l'ingresso in classe di Karim, il 14enne di origine congolese che ha salvato la vita della professoressa Isabella Marsilio dall'accoltellamento nella scuola media Giovanni Verga di Centocelle, alla periferia di Roma. Il giovane è stato accolto come un eroe dalla preside e dall'intera comunità scolastica. Il calcio, la nazionale si è radunata ieri sera a Coverciano, da oggi gli allenamenti in vista della prima sfida di Nations League contro il Belgio, venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati, indisponibili Di Marco e Cristante, convocati Ruggeri e Ricci. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera dalla redazione. Il gruppo di TV che segue a rotazione gli eventi del presidente Trump per conto della Casa Bianca smetterà di coprire i relativi appuntamenti dopo il divieto, imposto alla CNN, di far parte del pool di cui fanno parte anche NBC, ABC, CBS e Fox. La decisione per protesta contro il presidente degli Stati Uniti. Chicco Forti ha ottenuto la semilibertà. Lo ha deciso oggi il Tribunale di Sorveglianza, che ha dunque accolto la richiesta presentata dai legali dell'ex imprenditore trentino in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Pike, ucciso a Miami nel 1998. Delitto per cui Forti, anche durante i 24 anni di prigionia negli Stati Uniti, si è sempre dichiarato innocente. Le scuole hanno riaperto i cancelli e recenti episodi di violenza ci interrogano profondamente. Così il cardinale Zuppi al Consiglio CEI, indicando come la prima delle sfide non più rinviabili, quella delle disuguaglianze educative. Ci auguriamo, aggiunge, che le nostre scuole siano inclusive. La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Irene Pivetti per l'inchiesta sulla compravendita dalla Cina di mascherine durante l'emergenza Covid-19 per 35 milioni di euro. Secondo l'accusa ne arrivarono un quantitativo solo per 10 milioni, oltretutto di qualità scadente e con falso marchio CIE. Nella Basilica di Sant'Ambrogio, Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola in una giornata di lutto cittadino e bandiera a mezz'asta. Anche il comune di Vedano all'Ambro, residenza della leggenda dell'Inter, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino. Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Buongiorno dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, il voto in Germania premia gli estremi. Non si arresta l'avanzata della destra dell'AfD, Alternative für Deutschland, che vince in Pomerania. La Linke invece si prende Berlino. Dopo la Sassonia un altro colpo per l'Unione Cristiano Democratica e per il cancelliere Merz, che però non lascia. Nel Land del Nord l'estrema destra è al 37,8%, seguita dai socialdemocratici al 36,3%, mentre i cristiano democratici rischiano di andare sotto il 5%, la soglia di sbarramento. È un disastro, dice il cancelliere, mi assumo la responsabilità di portare avanti il paese, di fare le riforme. La leader dell'AfD, Weidel, lo incalza, tragga le conclusioni, siamo noi il partito più grande di Germania. In Italia per la politica, tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale Phoenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti, dicono. Insegue Vannacci, il populismo in vista delle urne, incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base M5S Nova con Conte. Il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti. Un anno ad alta tensione per la Lega, con i governatori in pressing sul segretario che ieri a Pontida ha spiazzato la fronda nordista. Proporrò un congresso straordinario a ottobre, dice dal palco, chiedo la fiducia per la mia famiglia, sintomo che la Lega va rilanciata, dice il capogruppo al Senato Romeo, il più critico con il leader del Carroccio. Sul pratone va in scena la diaspora leghista, tifo con fischi e cori e t-shirt pro e contro Salvini. Anche qui ha spazio la campagna anti-burca. Intanto Vannacci incassa l'endorsement di AfD, hanno un programma simile al nostro, dice. La guerra Mosca-Kiev, il Burning Day lanciato da Kiev su Mosca, arriva nelle ore finali del voto per il rinnovo della Duma, che riconsegna la vittoria a Putin e al suo partito Russia Unita, che gli exit poll danno al 49,4%. Affluenza al 56%, in aumento rispetto alla tornata precedente. Intanto una pioggia di fuoco si abbatte sulla città bersagliata da droni, anche missili da crociera e balistici, spiega Zelensky, che sente Donald Trump. Ci vedremo a New York, dice, è un momento favorevole. La crisi in Medio Oriente con l'escalation degli attacchi da parte degli Houthi spinge il tycoon ad anticipare il rientro da Camp David. Gli USA alzano quindi l'allerta per i cittadini americani in Israele. E dopo le sollecitazioni del ministro della difesa Crosetto, lettera dell'alta rappresentante Wekallas ai 27 paesi membri. Bisogna rafforzare l'operazione con più navi aerei. In chiusura agli europei di volley maschile, l'Italia non sbaglia, batte per 3-0 la Danimarca e si qualifica ai quarti di finale degli europei. Finisce 25-22, 25-16 e 25-11, così parziali in favore degli uomini di De Giorgi, sempre in controllo del match. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì 23 settembre alle 21.05 nei quarti contro la Finlandia. E con questo è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero, il voto in Germania premia gli estremi, non si arresta l'avanzata della destra dell'AfD che vince in Pomerania, la Linke invece si prende Berlino. Dopo la Sassonia un altro colpo per l'Unione Cristiano Democratica e per il cancelliere Merz, che però non lascia. È un disastro, dice il cancelliere, mi assumo la responsabilità di portare avanti il paese e di fare le riforme. La leader dell'AfD, Weidel, lo incalza, tragga le conseguenze, siamo noi il partito più grande della Germania. In Italia per la politica, tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale Phoenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi sono preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti. La Burning Day lanciato da Kiev su Mosca arriva nelle ore finali del voto per il rinnovo della Duma, che riconsegna la vittoria a Putin e al suo partito Russia Unita, che gli exit poll danno al 49,4%. Affluenza al 56%, in aumento rispetto alla tornata precedente. Intanto una pioggia di fuoco si abbatte sulla città bersagliata da droni, anche missili da crociera e balistici, spiega Zelensky, che sente Donald Trump. Ci vedremo a New York, dice, è un momento favorevole. La crisi in Medio Oriente con l'escalation degli attacchi da parte degli Houthi spinge il tycoon ad anticipare il rientro da Camp David. Gli USA alzano quindi l'allerta per i cittadini americani in Israele. E dopo le sollecitazioni del ministro della difesa Crosetto, lettera dell'alta rappresentante Uwe Kallas ai 27 paesi membri, bisogna rafforzare l'operazione con più navi aerei. In chiusura agli europei di volley maschile, l'Italia non sbaglia, batte per 3-0 la Danimarca e si qualifica ai quarti di finale degli europei. Finisce 25-22, 25-16 e 25-11, così parziali in favore degli uomini di De Giorgi, sempre in controllo del match. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì 23 settembre alle 21.05 nei quarti contro la Finlandia. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. Elezioni in Germania, ultimo voto del 2026 e l'ultradestra di AfD vince a Mecklenburg col 38,2% dei voti e 32 seggi, dove invece la CDU per la prima volta nella sua storia non entra nel Parlamento del Land. La sinistra della Linke ha conquistato Berlino. Il cancelliere Merz, pur ammettendo il disastro, non molla. Vorrei portare avanti il paese, ha detto. Vladimir Putin ha confermato invece ogni pronostico alle urne in Russia e il suo partito ha vinto le elezioni per il rinnovo della Duma con una maggioranza tra il 49 e il 54%. Si tratta delle prime elezioni da quando Mosca ha invaso l'Ucraina. Un tetto massimo al numero di studenti stranieri presenti nelle singole classi e il divieto di indossare burka e hijab a scuola sono le misure che la Premier Meloni ha annunciato all'esame del Consiglio dei Ministri. Divampa intanto la polemica mentre i presidi parlano di una misura condivisibile ma difficile da applicare. Proseguono le indagini sul caso della professoressa accoltellata venerdì scorso a Roma da uno studente di 13 anni. L'ipotesi su cui si lavora è che dietro l'aggressione possa esserci una regia virtuale. Intanto il 13enne resta ricoverato ad Umberto I ed è seguito da un personale psichiatrico. La professoressa invece è stata dimessa. Calcio: nella quinta giornata di Serie A il Milan non sbaglia e a San Siro batte 3-0 il Lecce con le reti di Pulisic, Rabiot e Moreira. Rossoneri ora quinti a 11 punti. Vince la Juventus che batte 2-0 l'Atalanta. Cade il Como, battuto 2-0 dal Frosinone. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Elezioni in Germania con l'ultradestra di AfD che vince a Mecklenburg col 38,2% dei voti, dove invece la CDU per la prima volta nella sua storia non entra nel Parlamento del Land. Il cancelliere Merz ammette il disastro ma non molla. In Russia Putin conferma ogni pronostico alle urne e vince le elezioni per il rinnovo della Duma con una maggioranza tra il 49 e il 54%. Almeno 3 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite in raid aerei condotti dall'aviazione pakistana nelle province orientali afghane di Kunar e Paktika. Gli attacchi seguono di 2 giorni un attentato contro una struttura di polizia nel nord-ovest del Pakistan e rischiano di riaccendere le tensioni tra i due paesi. Tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe, la Premier Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Presidi preoccupati, sono norme inapplicabili, dicono. Insegue Vannacci e il populismo in vista delle urne incalza l'opposizione. È morto a soli 27 anni Presley Gerber, figlio della modella e attrice Cindy Crawford. Il giovane è deceduto mentre si trovava in una struttura di riabilitazione. Le cause della morte non sono ancora state rese note. L'Italia del volley maschile esulta a Torino dopo aver battuto la Danimarca. Con questo successo i ragazzi di Fefe De Giorgi staccano il passo per i quarti di finale degli europei, gara che si giocherà mercoledì contro la Finlandia. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Elezioni in Germania con l'ultradestra di AfD che vince a Mecklenburg, dove invece la CDU per la prima volta nella sua storia non entra nel Parlamento del Land. Il cancelliere Merz ammette il disastro ma non molla. In Russia Putin conferma ogni pronostico alle urne e vince per il rinnovo della Duma. Nessun partito contrario al conflitto in Ucraina ha potuto partecipare alle elezioni. La Russia intanto potrebbe mettere alla prova la NATO con un'azione militare, una provocazione su scala limitata nell'arco di mesi. E quanto emerge dalle valutazioni di 3 responsabili dei servizi di intelligence europei, anche se dalla comunità dell'intelligence arriva l'invito a non parlare di un attacco imminente. Negli Stati Uniti un agente dell'ICE ha sparato e ferito un uomo durante un'operazione ad Austin, in Texas. L'episodio è avvenuto dopo un fermo stradale e la dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Il ferito è un venezuelano di 28 anni, identificato dall'avvocata della famiglia. Un tentativo di furto è finito nel sangue invece a Baldissero d'Alba nel Cuneese. Un uomo si sarebbe introdotto insieme a dei complici all'interno di una cascina in ristrutturazione. Il proprietario si sarebbe accorto della presenza degli intrusi e avrebbe sparato con una pistola semiautomatica. Calcio, la Serie A va in pausa per lasciare spazio alle nazionali. Ieri sera il raduno degli azzurri a Coverciano. Da oggi gli allenamenti in vista della prima sfida di Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati, indisponibile il romanista Brian Cristante, chiamato Samuele Ricci. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Le elezioni della Duma hanno segnato un altro importante colpo per la democrazia russa. Lo scrive sui social l'alta rappresentante UE per la politica estera Kaya Kallas, aggiungendo che il Cremlino ha soffocato il dissenso. Putin di fatto ha escluso l'unico partito che si opponeva alla sua guerra in Ucraina e ha impedito l'accesso agli osservatori elettorali internazionali. Elezioni in Germania con l'ultradestra di AfD che vince a Mecklenburg, dove invece la ZDU per la prima volta nella sua storia non c'entra il Parlamento. Il cancelliere Merz ammette il disastro ma continua a dire che vuole guidare il paese. Nelle scuole italiane sono 930.000 gli alunni stranieri, l'11,6% del totale. Il dato viene reso pubblico dopo che la Premier ha annunciato modifiche ai regolamenti scolastici. Stando ai numeri, più di un quarto degli stranieri si trova in Lombardia, seguita da Emilia Romagna, Veneto, Lazio e Piemonte. Va in carcere Mario Adinolfi, che si trovava ai domiciliari da luglio per una serie di reati e truffe. L'aggravamento della misura è stato eseguito dai finanzieri di Roma ed è motivato dall'uso dei social da parte di Adinolfi in violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza che lo ha posto ai domiciliari. Lo sport: dopo la vittoria dell'Italia sulla Danimarca, oggi si completano gli ottavi degli europei di volley maschile. Al Palavela di Torino si giocano Belgio, Repubblica Ceca e Slovenia-Serbia. Intanto l'Italia, dopo aver superato la Danimarca, può già pensare ai quarti. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì contro la Finlandia. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Daniel Maldini è risultato negativo agli esami per la ricerca di sostanze stupefacenti effettuati dopo l'incidente stradale avvenuto a Milano. Gli accertamenti eseguiti al Niguard hanno evidenziato valori al di sotto del limite di cut-off. Il calciatore del Cagliari era rimasto coinvolto in un incidente in via Caracciolo. Forti rumori, 4-5 sagome e poi una decina di spari nel buio, 2 dei quali mortali. Roberto Mollo, camionista 35enne residente a Baldissero d'Alba, ha raccontato l'episodio in cui ha sparato un ladro che tentava di entrare nella sua abitazione. Al Corriere della Sera ora l'uomo ha ammesso di aver paura di finire in carcere. Le elezioni della Duma hanno segnato un altro colpo per la democrazia russa, lo scrive sui social l'alta rappresentante UE per la politica estera Kaya Kallas, aggiungendo che il Cremlino ha soffocato il dissenso. Putin, escluso l'unico partito che si opponeva alla sua guerra in Ucraina, ha impedito l'accesso agli osservatori elettorali internazionali. La riforma elettorale torna a Montecitorio per quello che nelle intenzioni della maggioranza di governo è l'ultimo passaggio parlamentare che sancirà l'approvazione definitiva del testo. Oggi si riparte dalle audizioni, domani l'approdo in aula, col voto finale stimato nella prima settimana di ottobre. Calcio: Daniel Malen resta a Roma e salta la lunga parentesi con la nazionale olandese. L'attaccante giallorosso è costretto al forfè per un infortunio, accusato risentimento muscolare nelle fasi finali di Roma-Inter. È tutto, a più tardi.
3: Notte News. Le 5 e un minuto.

0: Le 6:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio

0: Love Radio City.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: in tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
1: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
2: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
3: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogroup.
4: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
5: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
6: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla

0: Strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
1: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: 7:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
0: Radio City News.
2: Buongiorno dalla redazione. La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. A ricordarlo è il presidente Mattarella, che ha parlato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico all'Istituto Omnicomprensivo Sergio Marchionne ad Amatrice. Un forte applauso ha accompagnato questo passaggio del suo discorso dopo le polemiche per la scelta della premier Meloni di dare un tetto massimo agli stranieri per ogni classe.
3: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione.
2: Antonio Tajani si è scusato per le parole pronunciate alla kermesse Itaca a Formello, in cui aveva detto che a suo figlio avrebbe consigliato di sposare una donna meno appariscente, più affidabile e seria, usando la metafora per indicare come i cittadini avrebbero dovuto votare alle prossime elezioni. Ma io non ho mai pensato di offendere le donne, ha detto il ministro da New York, dove è arrivato per prendere parte all'assemblea dell'ONU. Il discorso di Tajani aveva scatenato non poche polemiche con le opposizioni, che lo avevano accusato di propugnare una visione retrograda della donna. I contingenti italiani nel Golfo saranno rimodulati a seguito dell'escalation degli attacchi degli Houthi degli ultimi giorni. Il focus della riunione tenuta a Palazzo Chigi è dedicata allo stretto di Bab el Mandeb e alla necessità di garantire il passaggio sicuro del traffico mercantile dopo l'attacco alla base saudita di Taif con la distruzione di un caccia italiano. La decisione potrebbe portare anche una movimentazione di militari verso territori più sicuri. Sono in corso valutazioni, ha dichiarato il ministro della difesa Guido Crosetto. L'alta rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaya Kallas

0: Forti ha ottenuto la semilibertà e potrà uscire dal carcere di Montorio durante il giorno per rientrarvi la sera. Lo ha stabilito il Tribunale di Sorveglianza di Verona, dove mercoledì scorso si è tenuta l'udienza nei confronti dell'ex imprenditore trentino, condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio di Anthony Pike, avvenuto nel febbraio del 1998 a Miami. Forti, che si è sempre dichiarato innocente, è detenuto in Italia dopo aver trascorso 25 anni in un penitenziario in Florida, negli Stati Uniti. Calcio: primo allenamento del Mancini bis per la nazionale italiana. Col CT che ha dimostrato di avere le idee molto chiare su come potrebbe usare i giocatori che ha a disposizione. In conferenza stampa Mancini ha detto che riconquisterà chi si è sentito tradito dopo il suo burrascoso addio e si è detto sicuro che l'Italia vincerà un trofeo nei prossimi 4 anni. È tutto, più tardi.
1: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.

siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Serenamente la canzone di Giulia Bresch che aprono la nostra diretta quando mancano esattamente 100 giorni alla fine dell'anno. Andiamo di almanacco questa mattina, è il 265esimo giorno di questo calendario gregoriano, quindi ne mancano esattamente 100 alla fine di questo 2026. Vi do il buongiorno, ben ritrovati a tutti, sono Betty, vi terrò compagnia sino alle 10.
1: Ciao, sono Nicole da Voltaggio, I Love Radio City.

0: alla mattina come canta Brush, però anche alla sera quando si va nel lettuccio, insomma, c'ha il suo perché. Ah bella, buongiorno al mattino, buon lavoro, anch'io sto andando a lavorare.
1: Grazie.
0: E vi abbraccio a tutti e auguro a tutti una serena giornata. Ciao.
1: Ciao Fiammetta, grazie, grazie mille. Siamo sveglie questa mattina, abbiamo fatto un po' di fatica, sarà perché si sono abbassate le temperature. Oh, questa mattina il giacchino ci vuole, già tutti incappucciati. Allora, la felpa portata di mano. Allora, intanto grazie Fiammetta, vedi. È bella la mattina, ha cantato Brush in apertura di trasmissione insieme a Giulia con Serenamente. Una serena giornata a tutti voi, grazie a Fiammetta, auguriamo anche a lei buona giornata, buon lavoro. Poi c'è anche il messaggio di Fabri che saluto e ringrazio sempre, eccolo qua.
2: Buongiorno a tutti, dai che è ancora martedì.
1: E meno male, sai che il tempo vola. Allora, abbiamo parlato questa mattina, ho aperto la diretta dicendo: oh ragazzi, siamo arrivati al 265esimo giorno del calendario, quindi mancano esattamente 100 giorni alla fine dell'anno. Vi ho messo un po' d'ansietta, vero Marco Brontolino, che saluto e ringrazio, dice: mamma mia che ansia, quindi che si fa fra 300 giorni? Allora partiamo col domandone: cosa facciamo a Capodanno? Che si fa a Capodanno? Bella domanda. Allora ci portiamo avanti, no? Ma prima c'è l'albero di Natale, poi penseremo anche a Capodanno, però la domanda è partita, il countdown. Allora, grazie Marco, sempre un piacere, saluto anche Sera, dice bel freschino, è in bici ormai, bisogna coprire, sì, direi di sì, ma di giorno poi c'è una temperatura fantastica. Buon martedì a tutti gli ascoltatori di Radio City, ciao Betty cara, grazie Sera, è sempre un piacere ritrovare anche te, saluto e ringrazio anche Angela. Siamo già in tanti questa mattina, bene così, sono felicissima di ritrovare tutti voi al 333-46-35873 per interagire con noi, naturalmente il numerino di WhatsApp. I'm not in love, ritroviamo questa di Anastasia dalle 2000.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trevi Meteo. Lo scenario per questa settimana sarà dominato per larga parte dal bel tempo, quindi alta pressione e temperature più vicine all'estate che l'autunno, considerando una settimana che ci condurrà meteorologicamente verso l'autunno. Ma come detto, la situazione rimarrà improntata al bel tempo, con temperature che durante il giorno saranno decisamente calde per il periodo. Qualche velatura di passaggio con un rinforzo della ventilazione che vedrà in questa giornata un lieve calo delle temperature e qualche addensamento in più verso l'area pedemontana piemontese. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
4: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre, e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
3: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
5: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche, fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
3: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
5: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acqui Terme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209, ecosystem2000.it.

0: Appuntamento con le stelle.
1: Buongiorno da Terry, oggi è martedì 22 settembre. Le stelle dicono: Ariete, nel lavoro sarà necessario essere prudenti e vigili, evitando di svelare le vostre mosse. Toro, godetevi i favori della luna amica, in particolare per il lavoro. Gemelli, sappiate muovervi tempestivamente al fine di prepararvi alle sfide future. Cancro, le stelle suggeriscono di agire con cautela, in particolare nel lavoro, dove potreste essere poco lucidi. Leone, giornata ricca di energia da spendere nei progetti che vi stanno a cuore. Vergine, bene l'amore che vive momenti assai piacevoli. Bilancia, oggi il dialogo amoroso potrebbe essere poco appagante. Scorpione, avete buoni motivi per sentirvi soddisfatti. Sagittario, dovrete modificare alcune situazioni familiari un po' delicate. Bene il lavoro. Capricorno, la luna potrebbe non essere in grado di sostenervi nelle vostre iniziative odierne. Pazientate. Acquario, è questo il momento migliore per dare il via a qualche interessante progetto lavorativo. Pesci, la giornata porterà ottime notizie per la professione e tanta passionalità nella vita amorosa. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento a domani. Da Terry, ancora una buona giornata.

0: grande successo proprio in questo mese di settembre, con queste doppie date finali proprio al Circo Massimo di Roma, quindi un grande momento, un grande anno anche per Jovanotti, che abbiamo riascoltato dal 2011, il più grande spettacolo dopo il Big Bang. E allora, benvenuti su Radio City per ritrovare ritmo e buon umore. Beh, che dite? Cosa basta un buon libro, una passeggiata e un limone. Andiamo di limoni questa mattina, ma no, ma è un uso quotidiano, abbiamo l'abitudine di bere il bicchierazzo di acqua col limone al mattino, i consigli per ritrovare il proprio ritmo, perché la musica no, ma sai che non c'è la musica in questa notizia? Ah beh, la inserisco io, Allora, il libro sempre, una passeggiata ci sta, un po' di limone, vabbè, la musica al primo posto, con la fine e la pausa estiva, insomma, si torna al lavoro, in ufficio, tutti, no? E i consigli degli esperti. E allora, il legame con la cucina è altrettanto forte, dicono, perché secondo questa ricerca, pensate che intanto i rituali quotidiani, no? Voi li avete, ne avete, fatemi sapere, legati all'alimentazione, pause, lettura, movimento e momenti di gratificazione. Allora, tra i consigli associamo intanto il profumo del limone a quella sensazione di serenità. Adesso andiamo a comprare i limoni questa mattina, Il 33,1% poi si dà al buon umore, mentre qualcuno dice che proprio il profumo, no, del limone richiama l'estate, tutti i ricordi positivi. Bastasse quello, dico io. Non sempre così, però il limone sia un profumo gradevolissimo, ti mette in pace, non lo so, questo legame con la cucina. Quindi gli italiani considerano il limone, non due limoni, cioè non fraintendete la notizia, il succo, no? Quello alleato indispensabile in cucina, perché qualcuno lo preferisce, ad esempio il succo di limone confezionato per la comodità, però utilizzare il limone quotidianamente, molti lo fanno, no? Dall'acqua e limone all'insalata, fino anche ai primi piatti, ai secondi di carne e pesce. Quindi l'invito è di evitare magari di correre al supermercato a comprare limoni, però diciamo che si può iniziare. Quindi un buon limone, il succo di limone al mattino ci aiuta ad affrontare la giornata, il lavoro, a rientro proprio delle vacanze. Vabbè, ormai abbiamo già superato quel momento, no? Great Expectations, c'è Sienna Spyro.
1: In my

0: Un bacione grande grande, no? Abbiamo parlato di queste abitudini, no? Adesso arrivano i messaggi, i consigli più che messaggi, i consigli degli esperti ogni giorno, no? Arrivano questi consigli. Come rientrare, come ritrovare il ritmo, il buon umore, quindi un buon libro, abbiamo detto, una passeggiata e un po' di limone. Il limone non può mancare, cioè, tra i consigli c'è anche questo, no? Di inserire il limone nella propria routine, secondo questa ricerca. Quindi gli italiani associano proprio il profumo del limone a una sensazione di serenità, ma è vero. Suo aroma richiama l'estate, i ricordi positivi, quindi grazie a tutti per i messaggi. Quindi la musica è fondamentale, anche se non è citata in questa ricerca, beh, la inseriamo noi, non c'è problema, cioè è già fatto. E poi vabbè, dicono e suggeriscono gli esperti 20 minuti di lettura al giorno, quindi come momento di disconnessione da tutti i nostri strumentini digitali, e poi una passeggiatina, quella sempre, no? Per riprendere magari gradualmente l'attività fisica. Allora, saluto invece e ringrazio Roberto, il nostro amico Roberto, e questo è il suo messaggio. Attenzione, cioè io non c'entro niente, Stefania, te lo dico, Allora, tantissimi auguri di buon compleanno alla mia moglie preferita. Ah, perché ne hai due tu di mogli? No, fammi capire. Cioè, a Stefania. Allora, la sua dolce metà, oggi è il suo compleanno, e quindi auguri speciali a tutti noi di Radio City. Cara Stefi, hai capito? Sei la sua moglie preferita, l'ha scritto lui, cioè io leggo. Allora, un bacione grande grande a Stefania, buon compleanno, auguri speciali davvero di cuore da tutti noi.
1: Sono stati anni incredibili. Sweet dreams are made of this. Per te che li hai vissuti. In touch with the ground, I'm on the hunt, I'm after you. Per te che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.

0: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
1: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
2: Reverchon, ottica optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
3: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
4: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie, 0143 63 70 91.
5: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
6: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

insieme a Madame, riascoltata qui su Radio City. Ciao Patti, ci sei anche tu. E allora, prof Patti, buongiorno. Entriamo a scuola, prima ora, seconda ora, terza ora, oggi di riposo. Ciao Patti, buona giornata. Saluto e ringrazio anche Angie, un bacione anche a Chiara. Grazie Albi, buonissima giornata e buon lavoro a tutti voi. Grazie naturalmente per aver scelto la nostra radio. Bravi, bravi. Allora, leggiamo questa intervista di Nicole Kidman, tra l'altro è adesso al cinema con il film, c'è anche Sandra Bullock, adesso non ricordo il titolo, vabbè. No, leggevo questa intervista, lei vabbè, spesso va a ballare a Ibiza, ma è stata intervistata, sapete che l'attrice non ha mai nascosto, vabbè, intanto la sua passione per la techno, quando è sull'isola, appunto, una delle sue serate ideali, intanto prevede sempre la cena, ma poi ha raccontato che lei usa un bel travestimento, cioè la parrucca nera, che potrebbe essere ufficialmente da pensionare, però lei dice no, io la uso sempre, quando vado a ballare lo fa forse per non farsi riconoscere. Adesso abbiamo svelato tutto, quindi adesso tutti quelli che andranno a Ibiza cioè, controlleranno tutte le signorine con insomma questo look nero. No, lei usa normalmente, cioè lo fa spesso, soprattutto quando va magari in questi locali abbastanza frequentati, quindi insomma cerca di trasformare ogni serata in una continua richiesta di selfie, quindi nessuno l'ha riconosciuta, mi pare di capire, perché ha rilasciato questa bella intervista, quindi lei usa le parrucche, quindi da biondo platino, perché poi è così, è bionda, no? È sempre bionda, no? Mi sono persa qualcosa. Adesso lei ha detto di indossare spessissimo le parrucche. Voi donne in ascolto, io ho un'amica che indossava le parrucche per camuffarsi, per poi seguire, no? Il suo ex, mamma mia ragazzi, che flash, che ricordi, non lo so, vabbè, però ogni tanto ci sta, no? Sì, dai, è un po', ci si diverte così. Adesso torniamo alla musica, Marshmello e Bastille Appear.

0: Chiudiamo questa prima ora insieme a voi, naturalmente con la musica di Radio City. Torneremo tra pochissimo, prima il collegamento con la redazione. Insieme ascoltiamo le ultime notizie, le 8:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi. Ricordarlo è il presidente Mattarella che ha parlato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico all'Istituto Marchionne ad Amatrice. Le sue parole arrivano dopo le polemiche per la scelta della premier Meloni di dare un tetto massimo agli stranieri per ogni classe. Antonio Tajani si è scusato per le parole pronunciate alla kermesse Itaca a Formello, in cui aveva detto che a suo figlio avrebbe consigliato di sposare una donna meno appariscente, più affidabile e seria. «Ma io non ho mai pensato di offendere le donne», ha detto il ministro da New York. Dopo le sue parole, le opposizioni lo avevano accusato di propugnare una visione retrograda della donna. Medio Oriente, i contingenti italiani nel Golfo saranno rimodulati a seguito dell'escalation degli attacchi Houthi degli ultimi giorni. È il focus della riunione tenuta a Palazzo Chigi e dedicata allo stretto di Bab el Mandeb. La decisione potrebbe portare anche una movimentazione di militari verso territori più sicuri. Chicco Forti ha ottenuto la semilibertà e potrà uscire dal carcere di Montorio durante il giorno per rientrarvi la sera. L'ha stabilito il Tribunale di Sorveglianza di Verona. Forti è detenuto in Italia dopo aver trascorso 25 anni in

0: veramente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
2: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
3: 99, non è possibile.
4: Tutto ok?
3: 99, Puma, microtasso.
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
3: 99,
4: pronto?
3: Puma.
4: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
3: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
5: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: questa è la musica di Radio City, 9 minuti dopo le 8. Buon martedì mattina a tutti. Il 22 di settembre, manca poco, è all'inizio dell'autunno e allora ancora queste calde giornate. Poi ieri sera un tramonto spettacolare. Io sono Betty, vi accompagno fino alle 10 e questa è Radio City.
1: Ciao, sono Mary di Campo Morone. I love you Radio City.

0: la canzone di Elodie che cita anche il mese di settembre, che siamo quasi pronti, domani inizierà l'autunno e allora ancora giornate calde. Allora, avete sentito che Venezia mi va verso il ticket d'ingresso? Allora 5-10 euro, no arriveremo a 30 euro per contrastare il turismo di massa. Niente da fare, dopo 3 anni di sperimentazione sul campo, quello che poi prevedeva appunto i 5-10 euro, no? Per entrare a Venezia, adesso insomma cambia tutto, si prepara quindi a cambiare radicalmente veste. Ma guarda che tanto, 30, ma che scherziamo? Ma non lo so. Allora, a partire quindi dal 2027 il contributo d'accesso per i visitatori giornalieri è destinato quindi a diventare una misura strutturale e decisamente più pesante, superando quindi le vecchie quote comprese tra i 5-10 euro da questo sistema che è stato introdotto nel 2024. Niente da fare, cioè praticamente non ce la fanno, troppa gente qui arriva, quindi questo grande interrogativo di fondo, no? Cioè, ma siamo davvero sicuri che poi la soluzione per tutelare una città bella come Venezia, quindi la laguna, debba passare attraverso non lo so, un costo? Ma è giusto pagare per entrare in una città? Secondo, non lo so, io non sono d'accordo. Comunque 30 euro mi sembrano anche troppi. Diciamo che l'assessore al bilancio dice e ha spiegato che l'obiettivo dell'amministrazione di aumentare, quindi guidata poi dal sindaco Simone Venturini, non è fare cassa, quanto piuttosto arginare un po' il turismo, no, l'overtourism nei giorni di bollino rosso, per tutelare ovviamente i residenti che poi subiscono in qualche modo i disagi di una città ridotta veramente a un formicaio, definiamola così. Quindi le cifre al vaglio dal governo arriverebbero quindi a 30 euro, ma si è discusso anche di un picco massimo, pensate un po', di 50 euro, ma l'ipotesi più concreta si attesta sui 30 euro, che a me sembrano già tantissimi. Non lo so, voi siete d'accordo? Io non trovo giusto questa cosa. Comunque, decisioni dell'amministrazione veneziana, staremo a vedere quel che succederà. Noi viaggiamo per il mondo, andiamo direttamente in questa bella città dove Venezia, ma sì, dai, pagando si può anche fare. Carol G e Manu Chao.
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: persona che 30 euro per entrare a Venezia per visitare una città meravigliosa, a me sembrano tantissime, poi non trovo giusto, vabbè. Oppure 50 euro addirittura, vabbè, ne parleremo ancora. Adesso ci occupiamo di traffico.
1: Infotraffico.
0: Niente gunduletta, soltanto automobili. In questo caso si parla di traffico, quindi le autostrade coperte dal segnale di Radio City. Partiamo dalla 7 Milano-Genova, dove segnaliamo traffico intenso. Ci sono code a tratti tra lo svincolo di Genova Bolzaneto e allacciamento a 10 Genova Ventimiglia direzione Genova, e traffico intenso segnalato anche tra allacciamento a 12 Genova Rosignano e Genova Bolzaneto direzione Milano. Ci spostiamo sulla 10 Genova Ventimiglia, segnaliamo purtroppo un veicolo in fiamme, ci sono rallentamenti tra lo svincolo di Arenzano e lo svincolo di Varazze in direzione Ventimiglia. Traffico rallentato per traffico intenso sulla 12 Genova Rosignano tra Genova Est e allacciamento a 7 Milano-Genova in direzione Genova. Materiali dispersi sulla A21 Torino-Brescia presso lo svincolo di Voghera in direzione Brescia, e concludiamo con la A26 Genova-Gravellona-Toce, dove segnaliamo personale su strada per lavori tra lo svincolo di Carpugnino e lo svincolo di Baveno in direzione Gravellona-Toce. È tutto, fate buon viaggio, guidate con prudenza.
1: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini, e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
4: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare, con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri, ad Arquata Scrivia, in via Roma 129, 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale, ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

piace, allora fatemi sapere. piace, bel Cesare, piace sempre, è sempre graditissimo. Allora, si parla di viaggi, volete andare a Venezia? Attenzione, perché qui è attenzione, perché arrivano i nuovi ticket. No, vabbè, adesso non è stato ancora confermato, però ci sarà probabilmente questo rincaro dei ticket fino a 30 euro, ma non per fare cassa, ma per disincentivare propriamente le persone. Cioè, tu ci sei già stato a Venezia, niente, allora stai a casa perché non ci vuoi più, nel senso che con queste tariffe. Allora, diciamo che l'ipotesi sul tavolo, che dovrà essere ancora discussa e definita ovviamente con il governo e il Parlamento, prevede rincari drastici per le cosiddette giornate da bollino rosso. Si era arrivati a parlare anche di 50 euro, ma potrebbero magari essere 30, magari 30, certo, ma non sono pochi, cioè, questo ha precisato l'assessore. Cioè, l'importante è lo spirito. Ah, beh, certo, sì, con che spirito veniamo a Venezia se mi fai pagare 50 euro per entrare? Ma te lo dico io, ma sto a casa. No, vabbè, ma io trovo assurdo, non lo so. Vabbè, l'obiettivo è quello di diminuire un pochino il turista, no? I turisti. Dopo 3 anni di sperimentazione il comune sta valutando questo forte aumento. Diciamo che dal 2027, quindi, il contributo di accesso alla città potrebbe arrivare fino a 30 euro. Loro dicono che non vogliono fare cassa, quanto piuttosto arginare veramente il turismo nei giorni di bollino rosso, no? Per tutelare poi anche i residenti che subiscono i disagi di una città ridotta veramente a un formicaio. Tipo, vedi, si prevede già 1° maggio, magari. Ecco, quei ponti lì. Allora, il nostro amico Oviedo, che saluto e ringrazio, dice: buongiorno Betty, bisognerebbe che nessuno ci andasse più a Venezia, così si potrebbero magari lamentare al contrario, solo per fare cassa. No, loro dicono che non è per fare cassa, quanto piuttosto per arginare il turismo. Allora, che brutto mondo stiamo vivendo, non si vive di soli soldi, ma puntini, buon lavoro. Beh, certo, ma anche per me, io non sono d'accordo, cioè io trovo assurdo anche i 3 euro per entrare. Vabbè, quelli cos'erano? 5-10 euro, no? Erano dal 2024 e adesso probabilmente dal 2027 il ticket aumenterà 30 euro, ma addirittura si parla anche di 50. Benissimo, la vediamo in cartolina Venezia. Allora, grazie a tutti per i vostri messaggi, altri ne leggeremo tra poco. Intanto la musica di Radio City, questa di Carly Rae Jepsen, Call Me My Baby.

accompagnato dai pinguini tattici nucleari. Allora, grazie, vi siete scatenati, eh? Il ticket non piace. Già il rincaro del ticket, quello arrivato nel 2024, era di 5-10 euro. Attenzione, perché adesso probabilmente da quelle parti si parla di una città bella, ecco, andiamo in laguna, dove sono pronti ad alzare il ticket d'ingresso. Non si parla più di 5-10 euro, che secondo me sono già tanti per entrare a visitare una città, perché le città sono di tutti, no? Adesso si pensa là, insomma, il comune, l'ambaradan lì. L'obiettivo di questa amministrazione non è generare cassa, fare cassa, ma soltanto cercare di arginare un po' troppo il turismo. Quindi attenzione, perché probabilmente dal 2027 il prezzo non sarà più sui 5-10 euro, ma si arriverà, allora qua si parla di 30, però hanno parlato anche di 50 euro, no, ma sono matti, ma no, ora dico, è una barzelletta, è l'intelligenza artificiale che mi ha lanciato questo, no, perché tutti i quotidiani questa mattina riportano un po' la notizia. Siamo matti, Oviedo è d'accordo con me. Anche Pino, grazie, un bacione grande. Giorgetta, benvenuta su Radio City, saluto anche la nostra dolce Esther. E adesso dal passato, Andreas Johnson, questa è Glorious.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione,

0: assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
1: Davvero comodo!
2: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99. O visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
3: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
4: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
5: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
6: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori, consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento, assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
9: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.
10: Ogni giorno, ogni ora, solo grandi successi. Radio City. Let's go.

Gavi per il loro matrimonio. Era successo già qualche anno fa, no? Eros Ramazzotti aveva scelto proprio le colline di Gavi, un posto meraviglioso. Adesso un po' di immagini che sono arrivate in questi giorni, in queste ultime ore. Ernia ha sposato la sua bellissima Valentina Cabassi, si sono sposati, hanno scelto proprio Gavi, hai capito? Le colline del Gavi e tutti i suoi meravigliosi vigneti, un posto meraviglioso, ma cioè bellissime le foto, cioè Ernia, quindi con Volato a nozze, tra l'altro lo stiamo passando in questi giorni con il nuovo singolo Dedica bellissimo. Lui ha sposato la compagna Valentina con questa cerimonia immersa nel verde tra le colline di un vigneto bellissimo. Poi Gavi, mamma mia, che posti meravigliosi. Ma la cosa bella è che a celebrare l'unione è stato Jack La Furia, elegantissimo, storico membro, no? Dei Club Dogo, simpaticissimo. Immagini che ormai di questa giornata pubblicata nelle storie Instagram agli invitati, e mostrano quindi un matrimonio circondato da amici e volti noti della scena rap italiana. Tra l'altro c'erano anche Arcomi con la fidanzata, nonché la sorella, no, di Valentina Cabassi. Poi c'era anche Tedua, veramente bella, bella storia. Quindi insomma hanno scelto Gavi e tante belle cose. Poi la piccolina, c'era anche Sveva, la loro figlia, quindi tante belle, cioè veramente scatti di brindisi. Poi insomma i vigneti, le colline di Gavi, ragazzi, che posto. Bravo Ernia, bravo, bravo, bravo, bravo. Mi ha scelto il Piemonte, vedi lì? Il Piemonte è troppo bello. Bravi, bravi. Intanto Kungs con noi alle 8:52, questa è

di questo martedì 22 settembre, che è il 265esimo giorno del calendario gregoriano, quindi ne mancano 100 alla fine dell'anno. Per cui la domanda è partita, suggerita dal nostro Marco Brontolino: che fate a Capodanno? Eh no, perché ci sta, 100 giorni, 100 alla fine dell'anno di questo 2026. Grazie a

0: abbiamo ritrovato anche questa Maniac. 9:01 le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Perquisizioni e sequestri nei confronti di quattro giovanissimi che fabbricavano Molotov. Il provvedimento emesso dalla Procura di Pesaro è stato eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Pesaro e Urbino con l'ausilio dei comandi competenti per territorio. La Francia sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il presidente intende collaborare con gli americani e i propri partner ad una risoluzione che garantisca la libertà di navigazione. Macron ha avuto un incontro con Trump e ha riferito di aver affrontato con il tycoon la situazione nel Mar Rosso e in Ucraina. E di almeno due morti e di diversi dispersi il bilancio del tifone Dujan che ha colpito la costa orientale del Giappone provocando ingenti danni nella regione di Kanto, comprese le zone limitrofe a Tokyo. Si tratta del 25esimo episodio della stagione. Si chiama Trump TV, The Essential Station. A lanciarla alla Casa Bianca sarà un canale video H24. È l'ultima mossa che segue il braccio di ferro innescato dal divieto d'accesso alla Casa Bianca imposto a CNN, MSNBC Now e Politico. Il volley maschile, dopo aver battuto per 3-7-0 la Danimarca, l'Italia di De Giorgi tornerà in campo domani alle 21:05 contro la Finlandia. Intanto Belgio e Slovenia hanno completato il tabellone dei quarti. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: 139, impossibile!
6: Tutto ok?
5: 139, Kuga, microtasso!
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 139,
6: pronto?
5: Kuga.
6: Sì, dice solo 139, Kuga e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Kuga Hybrid con microtasso Ford.
5: 139 euro al mese, anticipo 4.350 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 6,79, rata finale 16.462 euro!
7: Concessionaria Ford Unicar presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: Agostini ha ufficializzato questa relazione con Peggy Gou, se l'ha detto lui. Che belli che sono, mamma mia, bellissima coppia. 9-7 minuti in questo martedì mattina, uggiosino, uggiosino. Ma dov'è il sole? Non mi spunta il sole questa mattina. Attendiamo l'inizio dell'autunno, domani è l'equinozio d'autunno. Intanto grazie a tutti per l'immensa partecipazione. Saluto e ringrazio anche Cristina, un bacione, Simo, buonissima giornata. Attenzione perché parleremo di invecchiamento, lo faremo tra poco.
1: Ciao, sono Paola da Novi, I Love Radio City.

Kendrick Lamar, abbiamo raggiunto le 9:11, apriamo ufficialmente anche questa terza ora insieme naturalmente a tutti voi, ai vostri messaggi al 333-4635-8673. Quante volte abbiamo parlato, no, dell'età, gli italiani che iniziano a preoccuparsi.

degli anni che passano, quindi dell'invecchiamento, vi fa paura? Sapete che hanno fatto questo studio e gli italiani si sentono vecchi già a partire dai 30 anni, mamma mia, preoccupante, e invece si sentono più giovani a 70 anni, vedi? Quando è che si inizia a sentirsi vecchi? Non lo so, adesso la butto lì, in quale fascia d'età vi trovate in questo momento? Qual è la vostra l'età percepita, che poi rispetto a quella anagrafica, ma poi dipende anche dai giorni, no? Allora, esiste un'età nella quale gli italiani quindi iniziano a sentirsi vecchi, lo dice questo studio della DOCS, hanno analizzato quindi 2000 persone e la risposta è che, contrariamente a quanto poi potrebbe sembrare, non è a 60 anni né a 50, quando piuttosto a 30. A 30, mamma mia ragazzi, ma perché iniziano lì, i problemi? Ci sono i problemi a 30 anni, no? Anche se poi da quel momento in avanti scatta qualcosa magari di inatteso, non lo so, poi trascorrere il tempo e passano gli anni, le persone si sentono vecchie, non lo so, questo è il curioso paradosso fotografato proprio in questo studio firmato appunto e realizzato dalla DOCS. Un cambiamento culturale, dice questa ricerca, che sottolinea quello che poi sembra a tutti gli effetti un vero e proprio cambiamento sociale, ci mettiamo anche culturale, perché se infatti da un lato c'è la consapevolezza, no, dell'invecchiamento, e beh certo, è meno male che si invecchia, dico io, allora arriva sempre prima, con un italiano su quattro che mi colloca tra i 25 e i 34 anni il momento in cui ha iniziato a pensare al proprio invecchiamento. Allo stesso modo invece la percezione di essere anziani si allontana sempre di più, tanto pensate che il 62% degli over 65 si sente più giovane dei propri anni, quindi insomma a volte i progetti, no, quindi anche le nuove esperienze si fanno anche nella seconda parte della vita, e meno male, e questo non fa sentire vecchie le persone. Diciamo che l'età anagrafica ormai è un po' un optional, però a 30 anni sentirsi vecchi mi sembra un po' troppo, non lo so, fatemi sapere se siete, come dire, convinti di questa cosa, se siete d'accordo con questa indagine realizzata dalla DOCS, oppure vi sentite giovani e belli anche a 40, 50, 60, ma anche a 20. A 20, ragazzi, siete giovanissimi, che bella età.

0: Love Radio City.
1: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
2: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
3: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
2: Davvero? Anche per me?
3: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
4: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group. Da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru,

pausettina che ha portato i quattro componenti a concentrarsi sui rispettivi progetti. Iniziano già a circolare nuove indiscrezioni sul futuro dei Maneskin. Intanto probabilmente li vedremo al prossimo Sanremo, perché stanno lavorando per noi, o meglio, Stefano De Martino. Sarebbe bello ritrovarli sul palco dell'Ariston. E poi si parla anche di questo nuovo album e addirittura i concerti prossimo anno 2027, quindi ci sarà questa reunion, noi speriamo sempre. Intanto abbiamo ritrovato proprio Damiano David insieme a Tullia e Nile Rodgers, era Talk to Me. Novità, la nuova di Marracash, Gap e Kenyo. Novità.

0: casino, e la vita è un casino. Casini, nuovo singolo di Marrakesh insieme a Gay, una delle belle novità di Radio City. Allora, grazie a tutti, il mangio questa mattina, quanti anni sono passati, intanto benvenuto, bentornato. Allora, stiamo parlando di età, no? A quale età gli italiani iniziano a preoccuparsi? Hanno fatto questa indagine, oltre 2000 persone, e quello che è emerso è che l'età la si sente non in base alle percezioni corporee, ma sicuramente quando poi il futuro, no? Inizia a pesare addosso e si sentono le responsabilità. A 30 anni è l'età in cui è finita praticamente la spensieratezza, e quindi bisogna iniziare a pensare al proprio futuro, e perché no anche sempre questo secondo lo studio, diciamo che a quegli anni, in quell'età lì, 30 anni e poi 70 anni si torna tutti più giovani, non lo so, a volte i progetti e le nuove esperienze si fanno anche nella seconda parte della vita, e questo non si fa, cioè non fa sentire vecchie le persone. Allora, torniamo al Mangio, che saluto e ringrazio, eccolo qua il suo vocale a proposito di età,
1: Io sono il Mangio da Acquiterno.
0: Ciao.
1: E posso solo dire che ho 47 anni, ma me ne sento 25, 23.
0: Addirittura.
1: Io ho questa percezione.
0: Bene.
1: I love Radio City.
0: grazie mille il Mangio. Beh, 45 sei giovane, sei un giovinotto, hai capito? Però insomma, diciamo che poi l'età che viene percepita, no, rispetto a quella anagrafica, beh, lui se ne sente 23-25 addirittura. Quindi bene così. Ah, che meraviglia questi messaggi. Grazie Mangio, è stata una sorpresa ritrovarti questa mattina. Quindi insomma, a quale età iniziano gli italiani a preoccuparsi? Perché poi a 30 anni iniziano le preoccupazioni, matrimoni, figli e quant'altro, quindi insomma lì veramente il peso, poi a 70 anni si torna giovani, e tranquilli che poi c'è quel passaggio lì, ok? 9:30, Luana, arrivo anche da te, un po' di pazienza, adesso ci mettiamo comodi, abbiamo tre belle canzoni da ascoltare senza alcun tipo di interruzione, la nostra compilation che si apre

0: forse la canzone dei Coldplay dal 2014. Devo urge una basettina perché devo lanciare un po' di messaggi vocali che sono arrivati. Mamma mia, e ho ascoltato il vocale di Luana con immenso piacere, perché abbiamo passato intorno al 9:20 la canzone dei Ten Sharp U degli anni, che anno era? 90, no? 91. Che anno era? 91. Sì, facevo già, l'ho consumato quel disco, il 91. Allora, il suo messaggio è questo, lo ascoltiamo, ce la possiamo fare, ok, eccolo qua.
1: Io tutto bene, Betty.
0: Che
1: sto
0: carina.
1: Benissimo, sto benissimo.
0: E
1: guarda.
0: Poi?
1: Grazie ancora per quella bellissima canzone di Ten Sharp, veramente è una delle mie canzoni preferite di quando ero giovane.
0: Bella.
1: Quindi quando l'ascolto, anche quando la trovo su TikTok, a tutte le parti, la condivido sempre, perché
0: bella,
1: è una canzone stupenda e meravigliosa.
0: È vero, verissimo.
1: Buona giornata e un abbraccio forte.
0: Grazie Luana, ma che bella sorpresa questa mattina, vedi, lei ha apprezzato tantissimo i Ten Sharp U, canzone meravigliosa che abbiamo riascoltato. Vedi Radio City che bei regali vi fa ogni giorno, grazie come sempre ai nostri programmatori, ok? Luana, un bacione grande grande, un abbraccio, tra poco altri saluti, adesso piccola pausa.
2: Aiuto, sono cresciuti ancora, scarpe strette e vestiti corti.
3: Niente panico! Da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby!
4: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle!
3: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri!
5: Globo! Calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo!
6: Globo! Calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140! Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato! www.globomoda.it!
7: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
8: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
9: Suzuki.
10: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
11: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
12: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
13: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

9.49 in galleria, siamo riusciti a sentire Radio City. Mamma mia, miracolo, grazie Marco, ma veramente mi prendi in giro, no? Perché io non so mai quando parli seriamente o scherzi, no, seriamente. Allora grazie, sono commossa, guarda, mi hai commossa questa mattina. Bacioni a te, buonissima giornata, saluto e ringrazio ancora il Mangio, Luana, e poi abbiamo parlato di età, insomma, che a 30 anni, insomma, praticamente gli italiani si sentono già vecchi. Allora, buongiorno tesoro, io ne ho 75 di anni, ma tutte le mattine facendo da mangiare, quindi cucinando, poi con Radio City me ne sento 25. Vedi che la radio fa bene, non fa invecchiare. Poi la sera, boh, crollo, vabbè, ma quello un po' tutti. E ciao Mariuccia, un bacione grande grande, una donna meravigliosa. Allora, abbiamo parlato dei Maneskin di Sanremo, avete visto, ieri c'è stata questa grande, grande incontro con tutti... insomma i capi, quelli che si occuperanno di Sanremo 2027. Allora cambia un po' le regole, stoppa l'intelligenza artificiale, l'era ora, cioè detta proprio in piemontese, e arriva il voto online, avete sentito, quindi saranno 24 gli artisti in gara, 23 saranno selezionati dalla direzione artistica, poi uno proveniente ovviamente da Sanremo Giovani. Arriva anche però un preciso limite all'utilizzo proprio dell'intelligenza artificiale, e poi c'è questa bella novità: anche il sistema di voto cambierà. Accanto alle tradizionali giurie entrerà maggiormente in gioco il pubblico attraverso televoto e voto online, riuniti poi nella cosiddetta giuria popolare. Ma è una delle trasformazioni più significative, attenzione, riguarda l'Eurovision Song Contest, cioè il vincitore di Sanremo non sarà più automaticamente il rappresentante italiano, perché nella serata di venerdì, quella del 19 febbraio 2027, si terrà quindi la nuova serata performance, e quindi durante la quale poi gli artisti potranno costruire esibizioni più spettacolari attraverso scenografie e coreografie. Quindi sarà il pubblico poi e una giuria internazionale di esperti ad individuare chi rappresenterà poi l'Italia all'Eurovision. Cambia tutto, quindi, hai capito Stefano De Martino, si fa sentire il ragazzo, promette bene, una formula che poi introduce quindi una separazione tra la corsa, la vittoria del festival e quella per il palcoscenico europeo. Noi staremo a vedere, a sentire più che altro le canzoni, e quindi in bocca al lupo ancora Stefano De Martino.

dei big di Sanremo 2027, sarebbe bello rivederlo su quel palco, la città degli angeli, direttamente da Los Angeles. Lui era Achille Lauro. Questa è Radio City, il nostro ultimo disco insieme. Prima dei saluti, Uptown Girl, ritroviamo questa di Billy Joel.

0: Siete davvero ascoltatori meravigliosi, un ringraziamento per tutti. Saluto anche Sandra che mi ha raggiunto con il suo buongiorno, io vi aspetto domani mattina tra le 7 e le 10, sono Betty, vi lascio con Paola, prima come sempre con la redazione. A domani, baci a tutti, le 10 e un minuto, le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione da Francesca Balestrieri. Il presidente francese Macron ha avuto colloqui definiti positivi con il suo omologo statunitense Trump sui conflitti in Ucraina e nel Mar Rosso. Un tema di cui abbiamo parlato è stata la situazione nel Mar Rosso, è importante per i prezzi globali. Poi abbiamo avuto una lunga discussione sull'Ucraina e sulla Russia, ha detto Macron. Una persona non ancora identificata ha sparato davanti a una scuola superiore di Turgutu in provincia di Manisa nella Turchia occidentale. 4 studenti sono rimasti feriti a causa dell'attacco. Avrebbero fabbricato Molotov testandone la potenzialità offensiva in un capannone industriale. I carabinieri del comando provinciale di Pesaro e Urbino hanno eseguito un decreto di perquisizione e sequestro nei confronti di 4 giovanissimi residenti in provincia e in quelle di Rimini e Bologna. La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. A ricordarlo è il presidente Mattarella che ha parlato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice. Il calcio, primo allenamento della Mancini bis con il CT, che ha dimostrato di avere le idee molto chiare su come potrebbe utilizzare i giocatori che ha a disposizione. Sistema di gioco di riferimento, il 4-3-3 con più opzioni per ogni ruolo. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: 99, non è possibile.
9: Tutto ok?
8: 99, Puma, microtasso.
9: Calmati, ora chiamo qualcuno.
8: 99,
9: pronto?
8: Puma.
9: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
8: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
10: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
11: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.

0: Shirley Puth, Selena Gomez insieme, We Don't Talk Anymore. No, no, noi parliamo, chiacchieriamo anche questa mattina. Non si sa più come vestirsi, come siete messi? Felpone, poi al pomeriggio se c'è il sole da costume, tenuta estiva. Ciao a tutti, buongiorno, siamo già a martedì, ok? Va bene? Il 22 settembre, benvenuti con noi, con Paola, fino alle 13.
1: Ciao, sono Monica da Sarezzani, I Love Radio City e soprattutto tutte le sue voci. Ciao ragazzi!

con il nuovo successo di Madonna, questa è Danceteria, ma questa umidità che sentiamo questa mattina, qualcuno mi fa sapere attraverso le foto che giù in Liguria sì, c'è un sole splendido, ancora alta pressione in effetti, anche se qua ancora un pochino grigio, però aspettiamo il sole dai in queste giornate che insomma vedono una diversificazione insomma delle temperature dal mattino a sera, felpone, soffa fresco effettivamente, 12-13 gradi questa mattina, fino alle temperature decisamente e tipicamente estive, no? Delle ore centrali della giornata. Beh, vestirsi a cipolla, quello è sempre il solito segreto. Allora saluto Monica, un bacione, saluto anche Luca, ti ringrazio, Colli, Sara, buongiorno, benvenuti amici, i vostri messaggi al 333-4635-873. Allora, giornate ne abbiamo, giornate dedicate. Oggi il 22 settembre è il Car Free Day, lo sapevate? È la giornata mondiale senza auto, è una parola voglio dire, nell'anno più caro per i carburanti. Se andiamo avanti così, vi ricordate, qualcuno si ricorda sicuramente, negli anni 70 c'erano le giornate dell'austerity, e se continuiamo così ci avviciniamo forse. Allora, questa giornata a conclusione della settimana europea della mobilità sostenibile, siamo sempre lì, sempre il solito discorso, ma se mi tagliate le corse dei mezzi pubblici come si fa? Non sempre si può andare in bici o a piedi, e comunque stendiamo un velo peloso, ok? È anche la giornata mondiale del rinoceronte, che bello, per proteggere ovviamente la specie, insomma, quindi bracconaggio, solite brutte notizie. Insomma, popolazione, diciamo così, dei rinoceronti un po' in calo, speriamo appunto che si possano proteggere assolutamente. Quindi viva il WWF e la natura. 10:15, buona mattina ancora, abbiamo sentito Madonna, adesso sentiamo Sabrina Carpenter, hanno cantato insieme, lo sappiamo, in questo caso separate, le ascoltiamo separate, questa è la sua Man Child.

0: che te ne vai? No, arrivate. Ciao Andy, buongiorno. Buongiorno a te e a tutti voi. Arrivano i vostri messaggi. Intanto agitare Coca-Cola. Insieme a Tommaso Paradiso sentiamo adesso la situazione meteo.
1: Infometeo.
2: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trevi Meteo. Lo scenario per questa settimana sarà dominato per larga parte dal bel tempo, quindi alta pressione e temperature più vicine all'estate che l'autunno, considerando una settimana che ci condurrà meteorologicamente verso l'autunno. Ma come detto, la situazione rimarrà improntata al bel tempo, con temperature che durante il giorno saranno decisamente calde per il periodo. Qualche velatura di passaggio con un rinforzo della ventilazione che vedrà in questa giornata un lieve calo delle temperature e qualche addensamento in più verso l'area pedemontana piemontese. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
4: No, non ho niente da mettermi.
5: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
6: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
5: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
6: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
7: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
8: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
9: Della casa a Gabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti, e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
10: Della casa, la qualità che dura nel tempo, al miglior prezzo. Showroom a Gabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
11: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
12: Così questa è la nuova Volvo X60.
13: Che ne dici? 100% elettrica.
12: Bellissima, ma giusto un limite.
13: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
12: È vero, ma il prezzo?
13: Come la tua ibrida.
12: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
13: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
12: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
14: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

Questo è Stupid Stupid Love con Lady Gaga su Radio City. Ancora buon martedì, benvenuti con noi su Radio City. Allora, da dove iniziamo? Stiamo per ascoltare la nuova canzone di Hernia su Radio City. Lui ha espresso più volte la sua grande passione per i viaggi, diverse volte l'ho seguito durante i suoi safari fotografici, infatti viaggi e un profondo amore per l'Africa, ha fatto dei viaggi pazzeschi veramente in diversi paesi. E poi tempo di matrimoni e anche anniversari, è in questo mese bello di settembre, domani pomeriggio ad esempio il di Damiano e Dove Cameron, mentre loro, Hernia, Matteo, il suo vero nome è Matteo Professione, e la bella Valentina si sono sposati sabato scorso. Intanto lo ascoltiamo, Hernia, dunque questo è il nuovo singolo, novità e dedica.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Lui è Ernia, che poi è un patatone, un tenerone. Questa è dedica alla sua nuova canzone. Le notizie musicali sul nostro sito radiocity.it, compresa anche la notiziona, la notizia di ieri con il nuovo regolamento per quanto riguarda Sanremo 2027. Beh, torniamo al matrimonio, quindi Matteo, vero nome Matteo, quindi Ernia e Valentina Cabassi si sono sposati in Piemonte. Avevamo visto subito le foto, ma queste colline mi sa di conoscerle, erano venuti in avascoperta da queste parti anche alcune settimane fa, quindi nelle colline del Gavino. Quindi bellissimo paesaggio, bellissima cornice. Loro fidanzati dal 2019, Ernia e Valentina hanno scelto la data del 19 settembre, proprio sabato scorso, per coronare la loro storia d'amore, che nel luglio 2025 li ha resi genitori della piccola Sveva. La cerimonia è assolutamente semplice, proprio semplice e intima, sulle colline del Gaviese, dicevamo, davanti a pochi amici e parenti, e a officiarla insomma una scelta davvero insolita, molto particolare, insomma un ruolo particolare per lui, Jake La Furia, elegantissimo. Tra gli invitati, allora, amici e colleghi, c'erano Orcomi, Tedo, Akid Yuji, ad esempio. Orcomi, che mi diventa cognato, capito? Perché è il compagno di Martina, la sorella di Valentina. Jack La Furia, dicevamo, ha esordito con Siete sicuri? Domanda da fare, non si sa mai. Hanno risposto sì. E poi, tra tutti questi belli, dovevate scegliere uno bello come me. Bene, allora, cerimonia svolta, marito e moglie, siamo contenti, auguri, felicità.

anche noi, come dice Giorgio, aspettiamo un altro viaggio. aspetta. Allora, saluta Enrica, buona giornata a tutti, grazie per i messaggi. Gocce di memoria questa bella canzone, un successo dal, cos'era, 2000-2008. Giorgia con noi su Radio City, buona giornata, buon ascolto ovunque voi siate, anche attraverso lo streaming, attraverso la nostra app. Una delle canzoni dei successi dell'estate, The Bausa, questa è Magnetic.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
4: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
3: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
4: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
3: Globo, tutta la moda che vuoi. Al miglior prezzo.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Reverchon, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reverchon, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperimento.

0: disponibilità H24 7 giorni su 7.
1: SAS Group a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogroup.com.
2: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
3: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
4: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Ed Sheeran su Radio City, questa è la sua Camera, siamo vicini alle 11, allora ancora un po' di saluti. Ciao Chiara, un bacione grande, grazie per il messaggio. Ciao Simo, saluto Miki, buon lavoro, buona giornata. Allora, arriva l'autunno, ultimo giorno della lunga estate caldissima oggi, quindi prossima notte, l'equinozio sappiamo, adesso non è il caso ancora, dovremmo mettere al riparo alcuni vasi, le nostre piantine. E allora leggevo, perché dovremmo mettere una pianta di rosmarino vicino alla porta di casa? Oddio, se si è in palazzi, in appartamenti è un po' difficile, cioè ha bisogno di sole, no? Però in una casa, insomma, indipendente, assolutamente bisogna far così. Però dicono anche un rametto, basta un rametto di rosmarino, oppure la pianta, che oltretutto è bella, è ornamentale, è profumata, sappiamo, vicino alla porta di casa. È un'antica tradizione mediterranea legata alla protezione, memoria e buon auspicio, quindi aggiungiamo queste belle cose. La porta è vista come il punto, ovvio, no? Come il punto di passaggio tra esterno e interno, e il rosmarino è diventato nel tempo un simbolo di cura e tutela della famiglia addirittura. Intanto appunto profuma, è assolutamente una bella pianta, è utile in cucina tutto l'anno ed è facile da coltivare, dicono. Insomma, bisogno di sole, sì, una posizione giusta, sempre trovare il posto giusto per le piante, e dovrebbe tenere anche lontane le zanzare, che dovrebbero andarsene, direi. Io direi che è il caso in questi giorni, in questo periodo. Chris de Serendi.

0: Mitici Chic 1979, questa è Good Times. A proposito di Good Times e di bilanci di un'estate, la lunga estate caldissima che abbiamo citato prima, saluto Gloria, ciao, un bacione Gloria, buonissima giornata, buon lavoro a te, saluto anche Ele. E beh, insomma, si fa un bilancio, no? Le foto, momenti belli, le vacanze, bella storia. Qualcuno aspetta e vorrebbe andare anche ora un pochino in vacanza? Beh, chissà. Intanto ci colleghiamo con Mentana, a quest'ora linea a Enrico Mentana, sono le 11:03.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Si è parlato moltissimo della questione degli alunni stranieri nelle classi, se ne è parlato dopo l'annuncio di Giorgia Meloni sul provvedimento che deve fissare un tetto del 30% di presente di bambini, appunto, immigrati, figli di immigrati all'interno delle classi, soprattutto delle elementari. Ma a quanto si è appreso col passare delle ore, in realtà è una questione che riguarda soltanto 1000 casi in tutta Italia, non sono pochi ma non sono certo tantissimi, e soprattutto che riguarda una categoria di ragazzini e di bambini, quella che non parla proprio l'italiano, e cioè che esclude così la massima parte dei figli di immigrati, di stranieri che arrivano nel nostro paese e poi imparano gradualmente la lingua, magari anche negli asili già italiani. È servito anche in qualche modo a sfrondare tutta una serie di asperità l'intervento molto forte del Presidente della Repubblica a Amatrice in occasione dell'apertura dell'anno scolastico nella cittadina piagata dal terremoto di 10 anni fa. Ed è chiaro che le classi non possono essere un ghetto, è chiaro che c'è il diritto allo studio per tutti i bambini, ed è chiara anche una cosa che Mattarella non ha detto, ma qui deve essere chiara: sono figlie di persone che sono venute in Italia a lavorare e stanno lavorando in quei settori di occupazione in cui nessun italiano vuole più andare. Nei giorni scorsi a Parma sono stato in prossimità di una scuola, istituto professionale per saldatori, a cui per quest'anno scolastico non si è iscritto neanche un italiano.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: E allora buona mattina, il caffè, tutto quanto, la luce, il foliage che dà serenità. Giulia Bresci insieme, ero immersa nella storia che mi sta raccontando Pupa. Pupina, un bacione grande, buona giornata, in bocca al lupo. 11:09, continuiamo così dal passato. Picture View, sono i Boyzone.
1: Ciao, sono Angela di Alessandria, I Love You Radio City.

0: Picture of You. 11:12, saluto e mando un bacione, un abbraccio alla mamma di Nicole. Ma lo sai che possiamo riascoltarla?
1: Ciao, sono Nicole da Voltaggio, I love Radio City.
0: Eccola lì, bellissima Nicole. Ciao mamma di Nicole, un bacione grande a te, saluto ancora Pupina, grazie, grazie a tutti voi per i messaggi che stanno arrivando. Buongiorno Paola, è arrivata Carla. Allora, perdona il ritardo, ma no, figurati, ma Carla, allora, ma stamattina sono andata dalla parrucchiera e allora benissimo così, sei giustificatissima, ogni tanto ci sta ed è un piacere. Salutiamo tutti i parrucchieri, parrucchiere all'ascolto, buon lavoro. Ciao Carla, un abbraccio grande a te. A proposito di bimbi, leggiamo oggi ad esempio sull'Ansa che in Cina una bimba di 6 anni batte 2 volte, dico 2, il suo record, praticamente il record mondiale femminile del cubo, il cubo di Rubik. Noi, non so voi, cioè io 40-50 che ci provo, niente, sono ancora lì ferma. Insomma, in 3 giorni praticamente ha battuto il suo record. Liam Hyun-soo ottiene in 4 secondi e 52 prima Juan e poi la seconda volta 4:27 secondi, e dico non minuti, neanche anni, no, 4 secondi, migliorando ulteriormente il suo record. Quindi applausi per questi bimbi che sono pazzeschi. Pam, come l'ha preso in mano, insomma, l'ha risolto e via, insomma, record su record, complimenti. Continuiamo così la musica italiana, la sentite, lei, Nali, Annalisa, sinceramente.

La canzone Break Up in Reverse, 11:21, buona mattina, grazie Sabrina, quindi un abbraccio a te. A proposito del cubo di Rubik, Carla mi scrive: altro che 4 secondi, mi ci vogliono 4 anni per risolvere il cubo. Ho detto: beh, brava, complimenti, non ce l'ho mai fatta. No, ma anch'io non ce l'ho mai fatta, così ha confessato lei. Allora siamo pari, non soltanto noi, saluto anche Guido. Robbie Williams con noi, questa Feel.

0: Love Radio City.
1: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
2: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
1: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
2: Certo, trovi anche grandi marchi come Raipol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
1: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
3: Globo. Calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

te nella nostra bella mattinata insieme che stiamo trascorrendo, questa Blinding Lights appena ascoltata. Allora andiamo di ricordi, lo facciamo sempre con la musica, soprattutto con gli appuntamenti City Story, andiamo indietro anche fino agli anni 70-80. Allora, a proposito, prima abbiamo citato il mitico, il famigerato cubo di Rubik. Io sono Rinco, però non è che sono l'unica, non è averlo risolto, ok? Ci sono un po' di amici, ad esempio Carla, Guido, saluto anche Sara, insomma, non mica sono l'unica. Allora, adesso vi sblocco un altro ricordo a proposito di quegli anni, insomma andiamo indietro nel tempo, nei decenni. Le palline, come si chiamavano? Le palline clic-clac, quelle con la cordicella, un male boia, le mani sui polsi e lividi, praticamente le palline clic-clac, dovevi farli fare la ruota, no? Praticamente anche lì è un po' difficile, però un male boia, sempre le mani colpite. Va bene, così adesso continuiamo con la nostra musica, tre successi non stop, no? Tra poco, adesso c'è la novità.

0: musica, video romantico. Il video lo potete vedere e seguire anche sul nostro sito radiocity.it, sezione playlist. Ci sono tutte le canzoni, in modo particolare belle novità che sono in rotazione. C'è anche il video da vedere. Beh, due grandi insieme, Karol G con Bruno Mars, Still, questa è la nuova canzone. Allora, abbiamo parlato di un po' di cose, del cubo di Rubik, delle palline click clack, mi è venuto in mente di conseguenza. Arriva lui, adesso arriva il saggio.
1: Ma io non mi ricordo nessuna di queste cose.
0: Non è vero.
1: Scusa, ma in che anno sei nata?
0: Ma va, smettila.
1: Scherzo, ovviamente. Certo, non mi ricordo. Io comunque l'ho risolto. Avevo staccato tutte le etichette, l'ho messe e tutte assieme, però mi hanno beccato subito, perché si vede quando le stacchi. Ma comunque, vabbè. Ciao, buona giornata.
0: Buona giornata, Max, benvenuta. Hai capito? Arrivo io. Allora, lui aveva staccato tutte le etichette e ricomposto il cubo. Bene, ok. bravo. Ok, può essere una tattica, è un metodo anche quello. Ok. Allora, sì, di tutto un po' si faceva anche questo. E ciao Max, un abbraccione anche a mamma Doris. Adesso la compilation, tre successi in

0: che avevo i polsi neri. Dai lividi proprio, altro che repari. Ciao, ciao mamma Dori.
1: Ciao, ciao Gianna. Allora, abbiamo parlato prima delle palline, le mitiche palline click clack, soprattutto negli anni 70, che ebbero furore, fecero furore, effettivamente un successo pazzesco. Poi sparirono, infatti ho cercato perché sparirono. Spesso causavano proprio dolorosi colpi sulle mani e sui polsi a scuola, quante volte. Da qui il nome spaccapolsi, la dice lunga. E la plastica, inoltre, così si legge appunto

0: poteva rompersi, vabbè, proiettando schegge pericolose, motivo per cui furono presto limitate o dimenticate. Noi no, noi non le dimentichiamo, anzi le ricordiamo questa mattina insieme a voi, assolutamente. Beh, ebbero veramente un successo pazzesco, tutti si vendevano ovunque, nei bar, nei edicole, negozi, insomma, e quindi ebbero veramente grande successo e poi pum, sparite. Se qualcuno le ha ancora, insomma, sono cimeli, risalenti soprattutto decisamente agli anni 70. Grazie ancora, grazie Gianna, un bacione a te. Ultima canzone della compilation Eros, un'emozione per sempre.
1: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme, mi dà sempre problemi.
2: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
3: Stay, da più di 40 anni è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
4: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio ortopediapalmeri.it.
5: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
6: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
5: Davvero comodo!
7: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
8: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

0: Nice Sky, questo è il successo di Miley Cyrus su Radio City. Siamo vicini alle 12, buona giornata, saluto Sandra, un abbraccio. Grazie Angie, un bacione a te. Saluto al volo Super Fabio. Oggi mi diceva un po' una giornata vengono giornate un po' così, no? Buon lavoro Fabio, grazie, grazie sempre. Allora, abbiamo detto prima delle palline click clack che sono un po' sparite. Beh, decisamente sì, sparite a poco. Ecco, in Giappone, a proposito di sparire, in Giappone sapete cosa si fa? Si può scegliere di evaporare, quindi veramente letteralmente di sparire. Lì per lì ti fa ridere la cosa, però è una roba seria perché c'è grossa crisi, ma veramente è un paese che ha delle diversità, insomma, delle ambiguità pazzesche, perché è un paese dove si vive bene, un paese bellissimo, però ci sono anche grossi problemi. Allora, un fenomeno sociale noto come Johatsu che spinge migliaia di persone ogni anno a sparire letteralmente, volontariamente dalla propria vita. Come funziona questa evaporazione, diciamo così, una fuga silenziosa? Chi sceglie di svanire abbandona la famiglia, gli amici, il lavoro senza alcun preavviso, senza lasciare traccia apparente. Ci sono i traslocatori notturni, esistono agenzie specializzate, pensate, c'è di tutto veramente in Giappone, che aiutano le persone a organizzare il trasloco e la fuga in una sola notte. Poi vi dirò altre cose, insomma altri particolari piuttosto inquietanti a dire la verità. Quindi traslocatori notturni per sparire, per lasciare mollare tutto. Come si fa? Sembra impossibile. Ne parliamo poi. Ligabue, intanto qualcosa per te.
1: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo

0: per te.
1: Qualcosa per te, la canzone del Liga su Radio City. Siamo vicini alle 12, dicevamo prima, evaporare si può in Giappone, proprio letteralmente, tra virgolette, perché è una cosa davvero singolare. E ci sono i traslocatori notturni, dicevo, in Giappone la privacy è tutelata in maniera rigida. E nuova vita dunque in anonimato, i johatsu, così si chiamano, dicevamo, e si rifugiano spesso in grandi città come Tokyo e Osaka, effettivamente più facile rispetto a un paese, no? Una città enorme come ad esempio Tokyo, milioni e milioni di abitanti. Sei un numero, ma neanche. Allora, vivendo di lavoretti, quindi pagamento in contanti, senza contratti d'affitto regolari o utenze a proprio nome. È difficile, a noi sembra una cosa assolutamente impossibile, eppure si può. Basta una discreta somma di denaro, insomma, però c'è del disagio, assolutamente. Decisamente lo dite anche voi, ma è ovvio, mi sembra una cosa più che evidente. Ne parliamo ancora intanto dal passato, Man at Work, questo è Down Under.

0: allora c'è qualcuno che vorrebbe sparire, vorrebbe evaporare, come dicevamo prima. No, beh, o chi vorrebbe far sparire ad esempio i computer. Fabio dice: con i PC ci litigo ogni giorno. E chi non lo fa? Ne so qualcosa ultimamente, peggio dei beduini, non lo so, è comunque effettivamente ci fanno un po' incavolare spesso, sì, la tecnologia amore odio, sappiamo. Buona giornata ancora a tutti, Man at Work dal passato, inizio anni 80 con Down Under. Linea alle ultime notizie, alle news, 12:03.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Istat ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL. L'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL è stato pari nel 2025 al meno 3,1%. Questo dato non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. Era solita rivolgere schiaffi, insulti, aggressioni verbali e minacce ai bambini di appena 3 anni dell'asilo nido comunale dove lavorava. Per questo motivo un'educatrice scolastica 62enne di Roma è stata sospesa dal servizio su decisione del GIP del Tribunale, che ha accolto la richiesta della Procura della Capitale. È stato fermato il giovane sospettato della violenza sessuale ai danni del 12enne avvenuta venerdì alla periferia di Torino. Nella serata di ieri la polizia ha eseguito un fermo nei confronti di un 20enne italiano di origine egiziane, gravemente indiziato di aver commesso l'abuso. Donald Trump è arrivato ieri a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà al Palazzo di Vetro alle 9:55 locali, le 15:55 in Italia, mentre alle 10:40 è previsto un trilaterale con il premier danese e quello della Groenlandia. Trump incontrerà anche Zelensky. Il tennis a Bologna: alle 12 si svolgerà il sorteggio delle Final Eight di Coppa Davis. L'Italia, paese ospitante e vincitrice delle ultime 3 edizioni, guida il seeding, seguita dalla Spagna. Le due nazionali dunque possono incontrarsi solo in finale. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru. Luce, gas, Fidra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM €10. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: 139, impossibile!
8: Tutto ok?
7: 139, Kuga, microtasso!
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
7: 139,
8: pronto?
7: Kuga.
8: Sì, dice solo 139, Kuga e microtasso.
5: Ah,
8: ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Kuga Hybrid con microtasso Ford.
7: €139 al mese, anticipo €4.350, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 6,79, rata finale €16.462.
9: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: Alice Merton, la sua No Roots. Abbiamo parlato di evaporare, di sparire, beh, classicone, eh sì, ricordiamo a scuola, avremmo voluto farlo effettivamente. Interrogazione a sorpresa, puff, sparire, eh sì, quante volte? Sempre praticamente. Continuiamo così, abbiamo aperto la terza ora insieme, ciao a tutti, siete con Paola fino alle 13. Hagel tra i nostri successi insieme a Ultra Nate, canzone dell'estate, Moving on the Sun.
1: Ciao, sono Agnese da Ovada e I love Radio City.

buon martedì, ultimo giorno dell'estate, dai, è una lunga estate caldissima e quindi questa notte sappiamo, prossima notte, l'equinozio d'autunno. Allora amici, grazie per i messaggi, per i commenti, perché effettivamente vi ho dato questa notizia dal Giappone: si può scegliere di evaporare. Una notizia tanto curiosa quanto inquietante, perché c'è poco da sorridere, nel senso lì per lì si sparire, no? Però effettivamente, quindi vivere nell'anonimato, una vita in incognito.

appunto, sappiamo che il Giappone è un paese bellissimo, però pieno di contrasti, davvero, dove ci sono problemi soprattutto nel socializzare. Allora, quindi disagio c'è, sì, c'è del disagio, pressione sociale, quindi il forte peso delle aspettative collettive, la paura di affrontare il fallimento o l'umiliazione pubblica, problemi finanziari anche, l'accumulo di debiti insostenibili anche legati al gioco d'azzardo, questo si legge, per cui insomma questa è una conseguenza. Però sappiamo ci sono molti psicologi, molti punti d'ascolto, perché ci sono veramente grosse difficoltà nel socializzare. Questo il Giappone. One Republic, la nostra musica, Run.

La canzone di Ariete insieme a Angelina Mango, che bella vita. Grazie amici, grazie. Allora saluto Walter, sono un po' confusa, un po' rinco, quello sempre. Allora Walter, un abbraccio a te, buona giornata. Poi saluto Carla, relativamente alla notizia data prima sul Giappone. Allora, ma secondo me, dice, secondo me lo fanno per non pagare le tasse, è vero, come non ci abbiamo pensato. Insomma sì, non fa una grinza, No, scherzi a parte, mica tanto una bella notizia, no, assolutamente, sappiamo bene, appunto, un paese pieno di contrasti, effettivamente, insomma, evaporare, ma letteralmente, ma seriamente, quindi una vita in incognito, effettivamente non è una bella cosa e tutti i problemi che ne seguono. Grazie Carla, buon appetito a te e a tutti voi. 12:20, insomma, quasi ora di pranzo, quasi pausa pranzo per molti. Saluto anche Lori, buona giornata a tutti. Ritroviamo questo bel successo, sempre bello, un album veramente clamoroso dalla fine degli anni 90. Cher, la sentite, questo è il suo successo mondiale, Believe.

0: sessi. I love Radio City. 48 comuni, 2 province, un'unica visione di sviluppo. Il Distretto del Cibo Appennino e Colline di Langa e Monferrato è un'associazione nata per promuovere le produzioni agricole e agroalimentari locali, il paesaggio rurale piemontese e creare una rete tra produttori, istituzioni, comunità locali, turisti e potenziare l'offerta turistica. Vieni al Salone del Gusto, Terra Madre, a Torino, dal 24 al 27 settembre. Saremo presenti con le nostre aziende associate e i loro prodotti di eccellenza.
1: Progetto finanziato con lo sviluppo rurale Piemonte 2023-2027. Intervento SRG 07.1. Regione.piemonte.it/sviluppo rurale.
2: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
3: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

su Radio City, Imagine Dragons con Thunder. Allora, ciao a tutti, grazie, buon appetito, buona giornata. Ciao Walter, grazie. Fatti sentire ogni tanto, sempre graditi i vostri commenti, i vostri messaggi. E adesso continuiamo così con una delle nostre novità di questi giorni. C'è Elisa, nuovo singolo, questo è Kintsugi.

Radio City, sono grandi successi anche Calvin Harris insieme a Sam Smith, queste Promises. Allora oggi il 22 settembre sarebbe stato il compleanno della grandissima, immensa Ornella Vanoni, avrebbe compiuto 92 anni. Non so se avete visto le immagini sui vari siti, giornali, in questi giorni Ornella Vanoni viene ricordata e celebrata a Milano con un grande, enorme murale, monumentale, grandissimo, praticamente occupa la facciata, tutta la facciata laterale di un palazzo inaugurato durante la Milano Beauty Week. L'opera, intitolata Flashback e realizzata dall'artista statunitense Hank William Thomas, occupa, pensate, oltre 800 metri quadrati nella zona di Porta Nuova e raffigura la cantante con un abito rosso, composto dalle copertine dei suoi dischi, quindi un enorme murale dedicato a lei. E l'iniziativa fa parte di una serie di omaggi dedicati all'artista dopo la sua scomparsa, tra questi ad esempio una targa commemorativa in largo Greppi e poi la pubblicazione anche del brano inedito Quando ti rivedrò, legata anche ovviamente al ricordo di Gino Paoli. E l'obiettivo del murale è mantenere viva la memoria di una delle figure più importanti assolutamente della musica italiana, celebrandone il carattere libero, elegante e anticonformista. Quindi un bel murale dedicato a lei proprio in questi giorni, proprio oggi sarebbe stato il suo 92esimo compleanno. Cosa sogno?

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
4: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
3: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
5: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
6: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
9: Se stai ascoltando

Ascoltando vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

L'atmosfera di questa canzone, Siena Spyro, con noi su Radio City, Great Expectation. Siamo vicini alle 13, ancora buon pranzo, buona giornata a tutti. Ritroviamo questo successo, Shabuzi, questa Bar Song.

la canzone di Madame. Siamo vicini al momento dei saluti, allora concludendo saluto e ringrazio ancora Miki, un bacione, buona giornata, grazie Gian e Giorgio, Laura, Lauretta, benvenuta, buona giornata, buon martedì a tutti. E adesso dal passato un pezzo di storia della musica, 1985, con noi elegantissimo Brian Ferry, Slave to Love.

0: una delle icone della musica pop rock britannica, insomma, grande artista, sempre elegante, lo ricordiamo sempre incrottato con la sua cravatta, giacca e cravatta, Brian Ferry, prima con Roxy Music e anche da solista, Slave to Love 1985. Grazie a tutti, qua ci salutiamo, ci ritroviamo domani mattina, vi aspetto come sempre a partire dalle 10. Baci, grazie da Paola, intanto le ultime notizie, tra poco Renzo, le 13 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Istat ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL. L'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL è stato pari nel 2025 al meno 3,1%. Questo dato non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. La cronaca: un uomo di 30 anni di origini marocchine è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Bergamo con l'accusa di tentato omicidio per aver ferito gravemente l'ex compagna con una lama appuntita ricavata da un paio di forbici. La donna ha ferite profonde ed è in pericolo di vita. Era solita rivolgere schiaffi, insulti, aggressioni verbali e minacce ai bambini di appena 3 anni dell'asilo nido comunale dove lavorava. Per questo motivo un'educatrice scolastica 62enne di Roma è stata sospesa dal servizio su decisione del GIP del Tribunale, che ha accolto la richiesta della Procura della Capitale. Zelensky e Macron si sono incontrati a New York e tra gli argomenti discussi figurano la sicurezza e il pacchetto di sostegno invernale. Il presidente ucraino oggi incontrerà anche Trump. Nel 2025 le denunce di infortunio complessive sono state 600.000, delle quali 519.000 denunce per lavoratori, 81.000 per studenti. Lo rileva l'INAIL nella relazione annuale presentata oggi, spiegando che i casi mortali denunciati sono stati 1.198, in calo del 3,3% rispetto al 2024. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1.000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.

Peggy Go apre il nostro appuntamento, questa DJ producer che insomma principalmente abita tra l'altro a in Germania, dove ha la sua tra virgolette base, il suo studio musicale, dove crea appunto i suoi successi. È riuscita a riportare un po' i suoni anni 90 underground e un po' anche a Seoul in Corea del Sud, quindi ha due studi principali dove poi insomma nascono tutte le collaborazioni e i successi che conosciamo molto bene. Ricordiamo anche il nostro numero di telefono per raggiungerci, per i messaggi WhatsApp: 333 46 35 873. Silo Green.

0: Love Radio City.
1: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
2: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 km, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
1: Davvero comodo!
3: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
4: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
5: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
6: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogruppo.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

appunto Cake by the Ocean, questo era il titolo della canzone di DMCA dal 2016, tra poco anche la City Compilation, ma prima una novità, il nuovo di John Legend.

Daylight è il nuovo di John Legend. Se sentivate questo specie di ronzio, non è il vostro impianto che si è rotto, ma è proprio nella canzone di John Legend che abbiamo ritrovato, che trovate anche sul nostro sito web radiocity.it, sempre aggiornato. Compilation che parte con un successo, il più bello penso dell'estate 2021, Elton John e Dua Lipa.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
4: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
5: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
6: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
7: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
6: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo d'Azeglio 13, 0144 41 200. Ecosystem2000.it.
8: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
9: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
8: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti da

me too, frase beh importante che molto spesso si usa, no? Il disco di Mai Smith. Saluto anche Margherita, ciao, che ci ha raggiunto prima con un messaggio e si riferiva, bella questa, probabilmente si riferiva, penso ai Depeche Mode che abbiamo ritrovato prima. Ciao, grazie. A proposito, 333-4635-873 per interagire con noi anche in questo martedì pomeriggio. Tra poco una bella canzone dal passato, tra un quarto d'ora circa torneremo indietro nel tempo, come sapete l'appuntamento con Radio City Story. Prima però uno dei successi che ha colorato l'estate.

Taylor Swift, l'abbiamo ritrovata a pochi minuti alle ore 14. Tra poco ritroveremo anche lo spazio con l'informazione qua su Radio City, come sempre puntuale. Ma c'è la musica italiana, il disco di Samurai J.

0: Tornati indietro nel 1985, lì AA con Take On Me. L'appuntamento con l'informazione, abbiamo raggiunto le 14:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Svolta nelle indagini sugli abusi ai danni di un ragazzino di 12 anni alla periferia nord di Torino. Fermato un ventenne italiano di origine egiziana senza fissa dimora e senza occupazione. Sentito già nella notte dagli investigatori, a quanto si è appreso, avrebbe ammesso le sue responsabilità raccontando di aver agito sotto l'effetto di stupefacenti. Zelensky e Macron si sono incontrati a New York e tra gli argomenti discussi figurano la sicurezza e il pacchetto di sostegno invernale. Il presidente ucraino oggi incontrerà anche Trump. Il deficit PIL italiano si è attestato al 3,1%. Lo rileva l'Istat nell'aggiornamento dei conti economici che confermano la stima precedente. La conferma chiude la strada allo stop alla procedura di inflazione UE per disavanzo eccessivo. Nelle carrozzerie di Mirafiori torna la cassa integrazione. La misura scatterà dal 19 al 30 ottobre e interesserà oltre 1000 lavoratori. A rendere nota la decisione è stata la direzione delle carrozzerie alle rappresentanze sindacali dello stabilimento. Il tennis ha sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime 3 edizioni, debutterà contro la Corea del Sud. In finale potrebbe esserci un'altra tra la Spagna di Alcaraz e la Germania di Zverev. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?

0: La collaborazione tra Shawn Mendes e Camila Cabello, questa nel 2019, per aprire un'altra ora insieme. Ancora buon pomeriggio, tra pochissimo altra novità, ma intanto Madonna ci fa ballare con il suo nuovo singolo.
1: Ciao, sono Elena da Carrosio e I Love Radio City.

E sarà in collaborazione con Charlie XX, dove tra l'altro i due personaggi hanno da poco finito le vacanze in Francia, e quindi insomma è nata anche questa collaborazione tra i due personaggi. E ciao anche a Manuela, stavo leggendo i vostri messaggi al 333-46-35873. Manuela che vuole salutare anche la sua collega, sono in questo momento, stanno lavorando. Buon lavoro allora. Ritroviamo il successo invece del 2012, il disco di Fun.

Lose Myself, 17 minuti dopo le 2 del pomeriggio, insieme a Renzo Niguassino alle ore 16. Allora, tra poco invece ritroveremo ovviamente un'altra delle nostre novità, un po' più avanti, con ovviamente l'appuntamento dedicato appunto alle novità e poi un'occhiata anche alla situazione del traffico. Ci sono già aggiornamenti per coloro che stanno viaggiando. Dal passato, Will Young.

0: Love Radio City.
1: 48 comuni, 2 province, un'unica visione di sviluppo. Il Distretto del Cibo Appennino e Colline di Langa e Monferrato è un'associazione nata per promuovere le produzioni agricole e agroalimentari locali, il paesaggio rurale piemontese e creare una rete tra produttori, istituzioni, comunità locali, turisti e potenziare l'offerta turistica. Produci eccellenze gastronomiche nell'Alto Monferrato e Langa? Unisciti a noi. Visita il sito distrettodelcibolangaemonferrato.it e compila il questionario.
2: Progetto finanziato con lo Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027. Intervento SRG 07.1. Regione.piemonte.it/sviluppo rurale.
3: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
5: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini, piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru.

Jasmine, la rossa, ci accompagna all'appuntamento con un'altra novità. Ne abbiamo parlato giusto un paio di giorni fa ed è il nuovo di Cremonini.

Benson Boone, che anche lui sta lavorando a un nuovo progetto, l'aveva scritto anche insomma su Facebook e sui social, in particolare per i suoi fan. Questo è un successo del 2025. C'è Martin Garrix insieme agli U2.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
4: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti da lunedì al sabato.
5: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
6: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
7: Perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
8: Reversion. Ottica, optometria e audio. Apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
9: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

The Cat's Eye Girl Group, una band praticamente di sei ragazze nate insomma in America, in modo particolare da questo reality show dal titolo Dream Academy, edizione 2023, e poi da lì insomma anche un singolo che uscì nel 2024 e che abbiamo anche trasmesso, insomma un successo assolutamente arrivato per queste ragazze che continuano la loro carriera anche con i live. Stavo dando un'occhiata proprio alle tappe del loro tour per lo più in America. Oggi abbiamo ritrovato con questo nuovo singolo, pronti invece tra poco per tornare indietro di qualche annetto, lo faremo con Radio City Story. Prima c'è lui, Harry Styles.

0: Dal passato li abbiamo ritrovati dal 1986, l'appuntamento invece con l'informazione. Abbiamo raggiunto le 14:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Niente limatura sotto il 3%. L'Istat conferma il dato sul deficit italiano del 2025. L'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche si è attestato al 3,1% del PIL, sopra il dato comunicato ad aprile, contro il 3,4% del 2024. Resta dunque la procedura di infrazione. Il ministro Giorgetti commenta: prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi. Caso Cospito, Andrea Del Mastro avrebbe rivelato al deputato Donzelli informazioni coperte da segreto d'ufficio, ritenendo prevalente la finalità politica del loro utilizzo. È quanto sostengono i giudici della terza sezione della Corte d'Appello di Roma, nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 20 maggio hanno confermato la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia. Ha confessato il 20enne di origini egiziane accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un 12enne, avvenuta venerdì scorso in un parco alla periferia nord di Torino. Nella notte il giovane ha ammesso quanto raccontato dal minore, aggiungendo che al momento dei fatti era sotto l'effetto di stupefacenti. L'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni del suo gasdotto Est-Ovest e potrebbe riprendere oggi le esportazioni dal porto di Yanbu sul Mar Rosso. Lo scrive Reuters. L'oleodotto era chiuso dal 13 settembre a causa degli attacchi dei droni. Calcio, 10.000 euro di ammenda alla Juventus. Questa è la decisione del giudice sportivo dopo i fatti dello stadium prima del match con l'Atalanta, quando un gruppo di ultra bianconeri nella tribuna sud non aveva rispettato il minuto di silenzio per onorare la morte di Sandro Mazzola, voltando platealmente le spalle al terreno di gioco. È tutto, a più tardi.
1: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
4: 99, non è possibile.
5: Tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99,
5: pronto?
4: Puma.
5: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
6: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Giuri insieme a Bresh, questa collaborazione ci hanno raccontato una storia dal titolo Serenamente. Vi ho aperto l'ultima ora insieme, Reggae Bone Man dal 2016.
1: Cristina, Tortona, I love Radio City!

Mark and Cremont insieme a The Colors, c'era anche Serena Brancale. Allora, tra poco un'occhiata anche alla situazione del traffico su strade e autostrade. Ho ancora tempo per ascoltare un paio di canzoni come questa dal passato, The Chainsmokers insieme a Coldplay.

0: Love Radio City.
1: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
2: Tranquilla, andiamo da Globo.
1: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
3: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
4: Globo, tutto per i tuoi

0: prezzo per tutta la famiglia.
1: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
2: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
3: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.

ritroviamo tra qualche istante un'altra City Compilation interessante, ma prima un'altra novità tutta italiana, Marrakesh insieme a Guè.

0: Un po' di casini.
1: Si intitola così, dai, anche il tour ovviamente tra Marrakech e Gué, che sono ovviamente dei amici anche. Compilation è in arrivo, il primo è di Pharrell.

0: In a Smile, dal passato di Texas all'interno della City Compilation, c'era anche Sombra con il suo successo e questa ballata bellissima, e in apertura dal lontano 2013 il disco di Farewell.
1: Sono stati anni incredibili.
2: Sweet dreams are made of these.
1: Per te, che li hai vissuti.
2: In touch with the ground, I'm on the hunt, I'm after you.
1: Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
3: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
3: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
4: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
5: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
6: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
5: Davvero comodo!
7: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
8: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
9: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
8: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 Ecosystem2000.it.
10: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
11: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
12: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogroup.
13: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
14: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
15: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
16: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
17: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Wow, bravissima Olivia Dean, che man mano insomma con il singolo in uscita cominciamo un po' a conoscerla, anche questo album molti l'avranno sicuramente acquistato, insomma visto anche le vendite ufficiali appunto degli album e anche gli stream, perché no? Tra l'altro lei è venuta a trovarci unica data per il suo The Art of Loving Tour alla Fiera di Milano il 22 di maggio, tantissime persone anche un po' curiose per conoscerla. Tornerà presto perché insomma lei è rimasta molto entusiasta dell'Italia. Noi intanto diamo un'occhiata invece alla situazione del traffico, come già annunciato prima, sulla A7, la Milano-Genova, sono formate code tra lo svincolo Busalla e lo svincolo con Genova-Bolzaneto in direzione del capoluogo ligure. Sulla 10, la Genova 20 miglia, invece code per oltre 7 km a causa di lavoro in corso tra lo svincolo Spotorno e poco prima dello svincolo con Finale Ligure, questo però in direzione di 20 miglia. Infine chiudiamo con la A26, la Genova Gravellona Toce, attenzione all'incidente tra l'allacciamento A10 Genova 20 miglia e lo svincolo con Masone, questo in direzione di Gravellona Toce. Più tardi, come sempre, altri appuntamenti con l'infotraffico. Prudenza sulle strade, fate buon viaggio.

è anche lui l'Achille per quanto riguarda il suo tour, che lo ha già intitolato ed è Per sempre noi. Parliamo del tour degli stadi 2027, già tantissime date, veramente si parte ufficialmente a giugno, Udine, Bologna, Bari. Poi un po' più vicino a noi, beh, parliamo della data del 15 e il 15 a Milano, poi il 19 a Napoli, il 22 sarà invece a Torino per appunto una serie di live e così via, poi per tutto il mese di giugno sino alla fine con tante città. Vedo già i biglietti a disposizione. Noi intanto ascoltiamo un singolo dal passato in Radio City Story, ci sono i Talk Talk.

0: Talk Talk con It's My Life dal passato, dall'84. Chiudo il nostro appuntamento, grazie a tutti. Ci sentiamo domani mercoledì a partire dalle ore 13 in mia compagnia. Vi lascio con Paolo Zangani, ma prima lo spazio, come sempre, dedicato all'informazione. Sono le 15:58.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Istat conferma il dato sul deficit italiano del 2025 al 3,1%. Resta la procedura di infrazione. Rammaricato il ministro Giorgetti. In manovra serve uno scostamento di bilancio da miliardi, commenta il vice premier Salvini. Opposizioni all'attacco per il PD. Il governo ha fallito ed è tempo di andare a casa. Il leader del Movimento 5 Stelle, Conte, dice: ora bisogna rivedere i piani di riarmo e dare sollievo agli italiani. È iniziato il bilaterale tra Antonio Tajani e il ministro degli esteri iraniano Araghchi a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Il segretario di Stato americano Rubio fa sapere invece che non sono previsti incontri con Teheran, ma che gli Stati Uniti sono aperti a questa possibilità. L'Arabia Saudita ha intanto riavviato le operazioni del suo gasdotto est-ovest e potrebbe riprendere già oggi le esportazioni dal porto di Yanbu sul Mar Rosso. Gli attacchi dei droni hanno costretto Riyadh a chiudere l'oleodotto il 13 settembre, interrompendo così il carico di greggio. Torna la cassa integrazione alle carrozzerie di Mirafiori sulla linea della 500 elettrica e ibrida. Scatterà dal 19 al 30 ottobre e interesserà 1.074 lavoratori, 934 operai e 140 impiegati. La decisione è stata presa da Stellantis dopo una riunione interna per valutare le problematiche produttive dell'impianto. Tennis, sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime tre edizioni, debutterà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre alle 16. E in finale possibile sfida contro la Spagna di Alcaraz o la Germania di Zverev. È tutto, a più tardi.
1: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1.000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
4: 139, impossibile.
5: Tutto ok?
4: 139, Kuga, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 139.
5: Pronto? Kuga. Sì, dice solo 139, Kuga e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Kuga Hybrid con microtasso Ford.
4: 139 euro al mese, anticipo 4.350 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 6,79, rata finale 16.462 euro.
6: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
7: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate, garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.

0: so se avete seguito la vicenda di Ed Sheeran degli ultimi giorni, se ne è parlato e riparlato a più riprese, non torno sull'argomento, almeno non in apertura di questo appuntamento di martedì. Ciao a tutti, Galway Girl con Ed Sheeran su Radio City, alle 16:05, ciao da parte di Paolo Zangani, staremo insieme sino alle 18, come sempre nel nostro pomeriggio, fare il pieno di bella musica e anche muovere un po' le gambine, che fa bene, no? Fa bene la circolazione, fa bene lo spirito, fa bene sotto tutti i punti di vista. In effetti partiamo proprio così, con Moving to the Sun.
1: Ciao, sono Vilma, ti ascolto da Monte Marzino. I love Radio City.

questa notte alle 2:03, cioè la prossima, il 23, arriva l'autunno. Questa volta veramente, alle 2, l'equinozio di autunno, caldarroste, cose buone. Ce ne sono anche di autunno, devo dire. Quindi, dai, Lenny Kravitz.

Comrade Love Sober. Beh, è proprio vero che non tutto quel che è oro luccica. L'abito non fa il monaco e cose di questo tipo, no? Avevo, stavo leggendo che il chihuahua, avete presente il cagnolino piccolino, piccolino chihuahua, potrebbe avere un piccolo segreto nascosto proprio nel suo DNA, dietro a un aspetto minuscolo e il carattere sorprendentemente deciso, si potrebbe in effetti nascondere la genetica molto più complessa del coyote. Non me lo riesco neanche a immaginare.

0: davvero ognuno di noi ha le proprie preferenze riguardo anche gli amici perosetti a quattro zampe, no? Anche nelle razze dei cani ci sono quelli che ci assomigliano di più, quelli di meno, e ci sono tantissime persone che amano i chihuahua, no? Li vedi gli piccolini che abbaiano, no? Che dici piccolino, però si fa sentire. Talvolta anche più di cani di grossa taglia. E la nuova ricerca genetica di cui vi parlavo pochi istanti fa ha rivelato che i chihuahua condividono una parte del DNA con il coyote, e ce n'è una parte, insomma, abbastanza cospicua. E questa è la grande novità. Approfondiremo magari nei prossimi giorni. Ora invece approfondiamo quello che sarà il meteo delle prossime ore.
1: Infometeo.
2: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulle regioni di nord-ovest avremo una settimana di bel tempo prevalente, quindi contesto meteorologico stabile con temperature che per buona parte saranno estive nei valori diurni. Farà eccezione un rinforzo della ventilazione orientale che porterà una lieve flessione delle temperature e qualche addensamento in più, soprattutto verso l'area pedemontana piemontese. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
4: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
5: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
4: Davvero comodo!
6: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo. I want it to be
7: free. Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
8: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
7: Globo Sport.
8: E intanto scopri i nuovi arrivi.
7: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
9: Globo è ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it. Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini, e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto, e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode anche sui terreni più scomodi con il cambio automatico Linealtronic, e affidabili oltre ogni limite con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
11: Cerchi un nuovo veicolo commerciale, ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

Pinguini Tattici Nucleari, una nuova canzone che si chiama Goya. A proposito, sempre di novità, ma questa è nuova, nuova, nuova, nuova. Senti ancora l'odore proprio di appena fabbricato. Il nuovo di John Legend.

Mr. John Legend. Questo è Daylight, che dire, che aggiungere a questa nuova canzone di John Legend? Il fascino è praticamente fatto a persona quando si parla di John Legend. La canzone, decidete voi se vi piace o no, naturalmente noi continueremo a proporla tra le nostre novità.

Taste Like Summer. Estate che saluteremo questa notte. Arriva l'equinozio d'autunno. E un sacco di cose buone. Io penso sempre al cibo. Sa perché? Quando arriva l'autunno, visto che insomma, arriva un po' quel momento nostalgico, no? In cui pensi all'estate che è finita, quanto ti sei lasciato alle spalle, vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno?

Sì, e allora vediamolo e soprattutto assaggiamolo. Cioè, del buon vino, è stata un'annata eccezionale, mi dicono, per quanto riguarda la raccolta e la vendemmia di questo 2026, per cui ci aspettiamo del vino buonissimo. Poi ci sono un sacco di altre cose legate all'autunno, naturalmente mi viene in mente funghi, tartufi, caldarroste, la bagna cauda è legata a questo periodo? No, non lo so, però io ce la metto dentro, chi se ne frega, mettiamoci anche quella, perché no? E buttala via. Jason Derulo in My Head.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
4: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
5: SAS Group, a Novi Ligure, San Lazzaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.
6: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.

Radio City, la radio dei grandi successi, con voce Paolo Zangani. Se vi va di raggiungerci potete farlo scrivendo i vostri messaggini oppure mandandoci i vostri vocali come sempre al 333 46 35873. Noi vi facciamo sentire una canzone stupida.

di Mahmood, di cosa sta facendo in questo periodo, però sicuramente si starà preparando a qualcosa di interessante musicalmente parlando. Lo abbiamo risentito ovviamente con la canzone conosciutissima che si chiama Ratatà.

Now, psicologicamente ormai siamo praticamente in autunno, è vero? Sì, è così. E devo dire che questa giornata è un po' cambiata, vi vedo tutti più tranquilli, probabilmente state pensando a lei, se n'è andata l'estate, via. Rimangono i ricordi e tra questi c'è anche quelli legati a una canzone che stiamo sentendo, degli Another.

Sicuramente una delle canzoni che ha contribuito a farci ballare, cantare in questa estate, ormai alla fine 2026, già perché finisce stanotte, c'è la prossima. Talk to you. Mentre negli anni 80 ci ha fatto ballare, come specialmente nel 1983, la canzone che stiamo per sentire, si chiama State of the Nation.

0: tuffati nel passato per riascoltare un grande successo con l'industry, State of the Nation 1983. Per chiudere la nostra prima ora insieme, ovviamente ne apriamo immediatamente una nuova. Sono le 16:59, le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Il segretario generale dell'ONU Guterres ha aperto i lavori dell'81esima assemblea generale al Palazzo di Vetro, facendo appello ai leader affinché sfruttino questa settimana di alto livello per favorire la de-escalation e il dialogo in Medio Oriente. Poi evoca lo spettro della pulizia etnica in Cisgiordania. Metta fine alla guerra, invece, il messaggio che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha inviato al suo omologo russo, Putin, parlando con i giornalisti al suo arrivo al Palazzo di Vetro. Per il presidente americano oggi anche il faccia a faccia con l'omologo ucraino Zelensky. Incidente mortale in A10 tra Finale Ligure e Pietra Ligure in direzione Ventimiglia. Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in modo lieve. Secondo una prima ricostruzione, un furgone frigo si è ribaltato al centro della carreggiata dopo aver tamponato un'auto. Nuova aggressione ai danni delle forze dell'ordine a distanza di pochi giorni da quella avvenuta a Palermo. Un nuovo episodio violento si è registrato nelle ultime ore a Catania. Tre poliziotti della squadra mobile della questura sono finiti in ospedale dopo essere stati aggrediti a colpi di caschi, spranghe e sedie durante un controllo antidroga. Calcio, 10.000 euro di ammenda alla Juventus. Questa è la decisione del giudice sportivo dopo i fatti dello Stadium prima del match con l'Atalanta, quando un gruppo di ultra bianconeri nella tribuna sud non aveva rispettato il minuto di silenzio per onorare la morte di Sandro Mazzola, voltando platealmente le spalle al terreno di gioco. È tutto, a più tardi.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più

0: Puma e microtasso.
1: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: la vostra canzone preferita di questo periodo? Ce n'è una? Ce n'è una? Woman, Peggy Go, Ira Star. Per ritornare insieme dopo l'appuntamento con le informazioni. Beh, è bruttissima quella notizia che ho sentito riguardo i tifosi della Juve che hanno dato le spalle durante un minuto di silenzio ricordando Sandro Mazzola, cioè umanamente proprio, cioè qui lo sport non c'entra più e non dovrebbero accadere ste robe, però purtroppo, ahimè, le dobbiamo sentire.
1: Ciao, sono Mariuccia da Acqui Terme, per sempre I love Radio City, ciao.
0: Ci vorrebbe un mondo migliore, come canta Vasco in questa canzone. Ciao Mariuccia, ciao a voi, questa è Radio City, la radio dei grandi successi, e arriva B.

sperare che possa esistere un mondo migliore. Lo speriamo in tanti. Vasco su Radio City alle 17.10 a proposito della vicenda, purtroppo secondo me molto triste, accaduta, di cui abbiamo parlato, riguardante Sandro Mazzola e alcuni, sottolineiamo alcuni, perché bisogna prendere le distanze, tifosi juventini. Mi scrive Paola, mi dice: ciao, a proposito di juventini non sportivi, io juventina doc, dice, ho postato Sandro Mazzola con la maglia interista del 1968 e mi sono sentita dire che mai si posta un interista, ma il valore sportivo dov'è finito? Guarda, credo che sia molto lontano, ed è uno dei motivi, sinceramente, uno solo dei motivi per cui io non seguo più il calcio minimamente, cioè proprio non so neanche i risultati delle partite, pur avendo una squadra del cuore. Ho abbandonato proprio da questo punto di vista per una serie di fattori che vanno anche al di là del calcio giocato, c'è proprio tutto il sistema. Vediamo la nazionale che sono 12 anni che non riesce ad andare ai mondiali, no? Ci sono un po' di spiegazioni, ma questa, che è una parte che invece dovremmo condividere tutti, cioè l'amore per lo sport e il valore sportivo, talvolta viene meno e veramente non riusciamo, almeno io non riesco a spiegarmi il perché. L'essere umano, il campione Sandro Mazzola, va ricordato in quanto uomo, in quanto persona che ha dato tanto allo sport e al calcio italiano, anche nazionale, non solamente con l'Inter, e quindi dovremmo in quei momenti dimenticarci la faziosità

Una canzone del 1997, noi andiamo sempre a ripescare questi grandi vecchi successi che non ci stancano mai, lo speriamo, vivamente lo speriamo. Ciao, vado a salutare Alfredo che mi ha scritto, che è d'accordo con me su molte cose legate allo sport in generale. Dice: io ho smesso di seguire il calcio da parecchio quando ho cominciato a tirare con l'arco, dice, dove mi sono dovuto pagare tutto, trasferte, alberghi, nonostante abbia vinto, complimenti Alfredo, davvero complimenti, un campionato italiano, e fatto un quinto a una delle due finali di Coppa del Mondo a Las Vegas, quindi voglio dire, sicuramente uno sportivo vero e un campione, possiamo dirlo, insomma, quantomeno a livello italiano è stato così. E purtroppo ci sono degli sport in cui bisogna mettere mano al portafoglio e andare avanti a botte di passione e non ci sono gli stipendi e i compensi multimilionari, è così, lo sport vero poi alla fine è quello, ma va, comunque, senza andare ora a fare un processo vero e proprio. David Guetta, Usher.

0: successi.
1: I Love Radio City.
2: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 Stay progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
3: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
4: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99€.
3: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
4: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90€. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
3: Globo, tutta la moda che vuoi. Al miglior prezzo.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: Annalisa.
1: Di una mia amica.
0: È tornata con un'amica, in effetti, perché è Madame ad accompagnarla.
1: Di una mia amica.
0: E questa canzone che si chiama Amica, si è capito, eh? Sì. E così siamo tornati con una delle novità di questo periodo su Radio City. Come sempre accade, quando siamo intorno alle 17.30 c'è anche lo spazio riservato ai nostri successi che arrivano in fila indiana, senza alcun tipo di interruzione. Per i prossimi minuti ne sentiamo tre. Lola Young in apertura, c'è Messi.

0: Boom boom boom. Katy Perry con Fireworks. E così chiudiamo anche l'appuntamento con la compilation che tra i protagonisti ha visto Saif e Lola Young in apertura. Prossimo giro, come sempre, tra poco meno di due ore sarete con Valeria.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
5: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
4: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
6: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
9: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
10: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
11: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Dualipa.
1: Si chiama Dance the Night, la canzone che stiamo riascoltando. Ci stiamo avvicinando all'uscita. All'uscita di questo appuntamento di martedì 22 di settembre, naturalmente solo per quanto riguarda me, perché poi i nostri successi vanno avanti e come, fino a sera inoltrata con Valeria, poi serata con i successi non stop.

all day. Coda ne abbiamo sempre, quest'ora sempre. Segnalata sulla 7, traffico intenso, coda tra l'allacciamento della 12 Genova Rosignano e l'allacciamento della 10 Genova Ventimiglia. Se state viaggiando in direzione Genova su queste autostrade, sappiate che incontrerete molto presto coda. Salutiamo anche gli amici che sono già in coda e che stanno ascoltando la radio in Liguria, ad esempio in FM sino a Bolzaneto sui 103.9 e poi da Plus anche nel centro del capoluogo ligure. 1980, questa è una signora della musica, Diana Ross, Upside Down.

0: Supreme negli anni 60 e poi via via, e nel 1980 incise questa canzone che è rimasta nella storia della disco music. Upside Down, Diana Ross, con cui Zanga vi saluta. Ciao a tutti, ci risentiamo domani tra le 16 e le 18 qui su Radio City. Ora le news, poi ci sarà Valeria. Ciao, buona serata. 18 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Un saluto dalla redazione. La pace tra Russia ed Ucraina si farà prima di quanto si pensi, lo ha detto Donald Trump all'Assemblea Generale dell'ONU. Poi sull'Iran si è detto convinto che farà l'accordo dopo le elezioni di medio termine. Cuba è fallita, cadrà, ha aggiunto il presidente americano, spingendo la delegazione dell'Havana a lasciare l'aula. Ad aprire le danze all'Assemblea Generale dell'ONU è stato il segretario Gutierrez, che ha lanciato un appello ai leader affinché sfruttino questa settimana di alto livello per favorire la de-escalation e il dialogo in Medio Oriente. Poi sull'inquinamento ha detto chi ne è responsabile paghi per i danni causati. Caso Cospito, Andrea Del Mastro avrebbe rivelato al deputato Donzelli informazioni coperte da segreto d'ufficio, ritenendo prevalente la finalità politica del loro utilizzo. È quanto sostengono i giudici della terza sessione della Corte d'Appello di Roma nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 20 maggio hanno confermato la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia. Prendiamo atto con rammarico, così il ministro dell'economia Giorgetti commenta a caldo il dato Istat sul rapporto deficit-PIL al 3,1% nel 2025. L'Italia non uscirà in anticipo dalla procedura di infrazione. Il vicepremier Salvini invoca uno scostamento di bilancio da miliardi. Eurovolley a poco più di 24 ore dai quarti di finale, l'Italia conosce la sua potenziale avversaria in semifinale. È la Francia che archivia la pratica Romania per 3-7-0. La nazionale transalpina di coach Gianni se la vedrà con la vincente d'Italia-Finlandia in programma domani sera. È tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
8: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?

0: Era Adele con Rolling in the Deep, le 18:07 qui su Radio City. Buonasera a tutti, da me Valeria Ferrari, insieme per queste due orette c'è anche Madonna e la sua Dance Tyria.
1: Ciao, sono Graziella da Casale Monferrato, I love Radio City.

Lei è Madonna con Dance Tyria, uno dei suoi ultimi lavori. Le 18 e 11 minuti è arrivato il nostro momento di parlare appunto di musica, perché si balla, si canta qui su Radio City. Lo si fa soprattutto per quanto riguarda Sanremo 2027. È uscito ufficialmente, è stato pubblicato il nuovo regolamento. Tra l'altro ci sono un sacco di novità, partendo dal numero dei brani, degli artisti, anche perché non saranno più 30, ma si passa da 30 fino a 24. Un'altra cosa che, diciamo, viene tagliata, sparisce la categoria delle nuove proposte, cioè ci sarà un solo concorso, il vincitore di Sanremo Giovani, che poi potrà accedere, come al solito, di diritto alla competizione dei 24 big. Invece una novità, mega novità, che secondo me è molto molto figa, è la serata Eurovision, cioè il vincitore di Sanremo non parteciperà più di diritto all'Eurovision, perché c'è questa nuova serata performance che sarà in programma il venerdì, il 19 di febbraio, in cui gli artisti appunto riseguiranno il proprio brano con degli arrangiamenti, delle esecuzioni diverse, no? E poi a decretare chi andrà all'Eurovision sarà soltanto la giuria popolare al 50 e la nuova giuria internazionale di esperti, sempre al 50%. Un sacco di novità per quanto riguarda Sanremo 2027, la nuova edizione.

0: Infotraffico.
1: Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'infotraffico di Radio City. Partiamo con la 4 Milano-Brescia. Code causa veicolo fermo tra allacciamento tangenziale est di Milano e svincolo Monza direzione Milano. Sulla 7 Milano-Genova code tra allacciamento A12 Genova-Rosignano e allacciamento A10 Genova-Ventimiglia sempre in direzione di Genova. Passiamo ora alla 8 Milano-Varese, traffico intenso tra svincolo Lainate e svincolo Legnano direzione Varese. Sulla 10 Genova-Ventimiglia veicolo in avaria svincolo Imperia Est in direzione Genova. Continuiamo sulla 21 Torino-Brescia, lavori in ingresso a svincolo Castelvetro direzione Brescia. Chiudiamo ora con la A26 Genova-Gravellona-Toce, veicoli scortati, perdita di carico tra svincolo Masone e svincolo Ovada in direzione Gravellona-Toce. È tutto, ricordatevi sempre di viaggiare con prudenza.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme, mi dà sempre problemi.
4: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Stay, da più di 40 anni è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi, a Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante San Giorgio. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante San Giorgio, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

Era Sabrina Carpenter con When Did You Get Hot? Le 18:25 minuti qui su Radio City, spazio dedicato alla novità. Karol G con Bruno Mars, Still.

2011 con i Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger, le 18:32. Allora, noi stiamo parlando, se vi siete collegati solo ora, delle novità per quanto riguarda il nuovo, perché ha tantissime novità, Sanremo 2027 con alla conduzione Stefano De Martino. Allora, Abbiamo già detto qualche news, ma continuiamo con l'intelligenza artificiale che sarà esplicitamente vietato. Canzoni che dovranno essere soltanto espressione della nostra cavoccia. Poi tutti gli artisti si esibiscono ogni sera, anche perché tutte le 5 serate si esibiranno i big in gara, che, come abbiamo già detto, non saranno più 30 ma saranno 24. Continuando con le modalità di voto, anche perché per la prima volta ci sarà il voto online, novità principale che riguarda in realtà la finalissima con i primi 3 o 5 artisti in gara. Chiaramente in quella fase voterà solamente la giuria popolare, quindi televoto e anche voto online. Io devo dire che sono novità molto interessanti, ma non sono le uniche. Ne parliamo prima però Martin Gaye con gli U2 all'interno di questo nuovo lavoro insieme ai Fireflies.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
4: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti dal lunedì al sabato.
5: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
6: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
7: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
8: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Harry Styles con Late Night Talking qui su Radio City. Stiamo parlando proprio in questa nostra prima ora insieme delle novità per quanto riguarda il regolamento di Sanremo 2027, che partirà proprio a metà febbraio, alla conduzione il nuovissimo Stefano De Martino. Io sono stracuriosa. Modalità di voto, come abbiamo detto, per la prima volta il voto online, con questa novità principale che riguarda la finalissima, con i primi 3 o 5 artisti in gara, no? Nella finale, con questa fase che appunto si andrà a votare solamente la giuria popolare, quindi televoto e voto online, semplicissimo. Novità invece anche nella serata cover di giovedì 18 febbraio, dove gli artisti potranno interpretare un brano italiano o internazionale, però pubblicato entro il 31 dicembre 2026, chiaramente accompagnati da un ospite. 24 big, che come abbiamo detto non saranno più 30, dovrebbero essere annunciati entro il 29 di novembre, quindi stiamo a vedere. Nel frattempo, Noemi, con Tu cosa fai questa sera? Stare

Con Belong Together, quasi in chiusura di questa nostra prima ora insieme, ancora lui, la voce di Teddy Swims con Break Up in Reverse, prima del nostro appuntamento con i City Story.

0: Era Conga alle 19.01 minuti qui su Radio City dal 1985, ritornati indietro con il nostro appuntamento con la storia della musica che avviene sempre a ogni fine ora. Tra pochissimo all'informazione a cura dei 100 secondi con Mentana. Sono le 19.01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Il presidente americano Trump ha fatto un'altra delle sue uscite, ma qui non aveva davanti quel che resta della delegazione delle televisioni americane alla Casa Bianca dopo lo sfoltimento coatto disposto da Trump stesso. Qui aveva tutti i presidenti, ambasciatori, inviati degli stati accreditati alle Nazioni Unite per il suo atteso intervento da padrone di casa territoriale, appunto all'Assemblea Generale dell'ONU, l'Assemblea Annuale. E Trump non è stato inferiore alle aspettative, e qui le aspettative però purtroppo non erano di un grande discorso. Qual è l'ultima che tirerà fuori? E così è stato. Lui ha detto che è pronto a annientare l'Iran se non ci sarà un'intesa, che sarà subito dopo le elezioni di medio termine, non si sa perché. Lui ha detto che Cuba sta per fallire, quindi sta per andarsene il regime cubano, ma anche qui i segnali non è che siano incontrovertibili. E soprattutto ha disegnato ancora una volta di sé, con un uso spregiudicato e articolato della prima persona e singolare, ha disegnato di sé la figura del grande pacificatore. Ora, siccome tutti ricordiamo che il suo secondo mandato, ormai più di un anno e mezzo fa, è cominciato con l'annuncio che in 48 ore sarebbe stato possibile porre fine alla guerra d'Ucraina, e ancora quella guerra è lì, siccome ricordiamo che fu lui a delegittimare subito Zelensky con un malaugurato incontro nella sala ovale della Casa Bianca e a riportare alla nuova del mondo Putin con l'incontro dell'estate scorsa, dell'anno scorso in Alaska, eppure la guerra ancora prosegue, siccome ricordiamo che è stato lui insieme a Netanyahu a dare inizio alla guerra contro l'Iran con il bombardamento del 28 febbraio su Teheran, non si riesce a capire in che cosa francamente il presidente americano possa rivendicare per sé il ruolo e anche i gradi di grande pacificatore, di uomo della pace, di uomo che ha rimesso gli Stati Uniti alla guida del mondo. A quale guida? Ma soprattutto quale mondo?
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: 139, impossibile!
5: Tutto ok?
4: 139, Kuga, microtasso!
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 139,
5: pronto?
4: Kuga.
5: Sì, dice solo 139, Kuga e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Kuga Hybrid con microtasso Ford.
4: 139 euro al mese, anticipo 4.350 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 6,79, rata finale 16.462 euro!
6: Concessionaria Ford Unicar presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
7: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.

0: Gli Imagine Dragons on top of the world, le 19:08 minuti qui su Radio City. Buonasera a tutti, come state? Com'è andato questo martedì? Anche Julie, Bresh e Serenamente.
1: Ciao, siamo Michela
2: e Anna di Acqui Terme.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Nash con Olivia O'Brien, I Hate You, I Love You, un lavoro del 2016. Le 19:14 minuti qui su Radio City, tra l'altro canzone che mi fa entrare totalmente nel mood dell'autunno che, oh, che bello, sta arrivando e si possono iniziare a mettere le nostre amate felpette, si può cominciare a mettere la copertina, quella un filo più pesante. Nel frattempo ritorniamo nel 2026, la voce è quella di Senna Spyro con Great Expectation.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trevi Meteo. Sulle regioni di nord-ovest avremo una settimana di bel tempo prevalente, quindi contesto meteorologico stabile con temperature che per buona parte saranno estive nei valori diurni. Farà eccezione un rinforzo della ventilazione orientale che porterà una lieve flessione delle temperature e qualche addensamento in più, soprattutto verso l'area pedemontana piemontese. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di Trevi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
3: 48 comuni, 2 province, un'unica visione di sviluppo. Il Distretto del Cibo Appennino e Colline di Langa e Monferrato è un'associazione nata per promuovere le produzioni agricole e agroalimentari locali, il paesaggio rurale piemontese e creare una rete tra produttori, istituzioni, comunità locali, turisti e potenziare l'offerta turistica. Vieni al Salone del Gusto, Terra Mare.

0: Madre a Torino, dal 24 al 27 settembre. Saremo presenti con le nostre aziende associate e i loro prodotti di eccellenza.
1: Progetto finanziato con lo Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027. Intervento SRG 07.1. Regione.piemonte.it/sviluppo rurale.
2: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
3: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
4: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

Ed Sheeran con Sapphire. La conoscete quella tecnica bellissima di riempire le crepe di quando si rompe qualcosa con l'oro giapponese? Ce la racconta Elisa all'interno di questa novità Kintsugi.

con kintsugi, che è quella tecnica giapponese dove riempi le crepe con l'oro. Quello che costa, va bene con lo stagno, va bene lo stesso. Una compilation subito dopo la novità, Pink apre con Blow Me One Last Kiss.

0: 1999 liquido con Narcotic. Siamo ritornati indietro di qualche anno all'interno della nostra City Compilation, anche Pink. In apertura era Blow Me One Last Kiss, subito dopo Somber con My Body Isn't Ready.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
5: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
6: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: Perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
8: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Alex Warren, Fever Dream. Tra l'altro è Alex Warren che è stato in Italia proprio nel 2024, ho cercato proprio in questo momento, però non vedo all'orizzonte nuove date italiane. Invece un'Italia che è stata domata per quanto riguarda i tormentoni estivi è stata proprio quella di Samurai J con Vito Salamanca, la conoscete benissimo anche soltanto dall'intro, un po' così flamencata. Flamenco paranoia. Dumb.

Lady Gaga con The Dead Dance, insieme a tutti i suoi ultimi e più grandi successi, ovviamente anche in rotazione qui su Radio City, facciamo gli auguri a Lady Gaga, anche perché è diventata neomamma da pochissimo. Si vociferava, però le prime foto sono uscite proprio in queste settimane. Nel frattempo, prima del nostro appuntamento con la storia della musica, le Cat's Eye con Animal qui su Radio City.

Il gruppo K-pop, le Cat's Eye con Animal, 19:55, City Story dei City Story, Kiss, I Was Made for Loving You.

0: I Kiss con I Was Made For Loving You. Era il 1979, va a chiudere queste nostre due ore insieme. Tra l'altro facevo un pensiero: se io malauguratamente vado a dormire, no, con mi sono fatta la skin care, mi sono struccata e tutto il resto, mi rimane un po' di mascara automaticamente al mattino. Sono un po' come i Kiss, come sono truccati loro. Vedremo domani mattina. Nel frattempo io vi auguro una buona serata. Tra poco l'informazione, cura della redazione, poi non stop fino alle 7 di domani mattina. Sono le 20 in punto, buona serata, domani.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione. Show di Donald Trump all'Assemblea dell'ONU. Mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata. L'America è più forte che mai, esordisce il leader americano che poi avverte l'Iran. Accordo dopo midterm, lo annienterò. Poi il messaggio a Putin, metta fine alla guerra. Quando il tycoon definisce Cuba uno stato fallito, i delegati della Havana si alzano e se ne vanno. Infine la difesa delle AI, gli allarmi sono una bufala. Negli Stati Uniti si chiamerà superintelligenza. E ultimo discorso da segretario generale dell'ONU per Guterres, che evoca lo spettro della pulizia etnica in Cisgiordania. Intesa europea sulle sanzioni alla Russia, ma senza gli oligarchi. Kiev protesta, è una vergogna. È morto il bambino di 7 anni investito questa mattina da un'auto mentre stava andando a scuola in bicicletta a Torino. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate quando era stato soccorso dai sanitari del 118, intubato e trasportato in codice rosso al Regina Margherita, dove è arrivato in arresto cardiaco con traumi gravissimi. Senatrici delle opposizioni in gonna a Palazzo Madama per contestare le parole del ministro degli esteri Tajani sulla lunghezza delle gonne delle donne e oggi quelle di Roberto Vannacci, che ha detto di preferire le donne senza gonna. È un gesto di libertà, spiegano le senatrici, chiedendo alla premier Meloni di condannare quelle parole. Si andrà in pensione di vecchiaia sempre più tardi. Secondo le stime della Ragioneria Generale dello Stato, nel 2029 serviranno 67 anni e 6 mesi, mentre nel 2031 si dovranno aspettare 67 anni e 8 mesi. Anche per l'uscita anticipata si profilano nuovi aumenti degli anni di contribuzione necessari. È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
5: 99, non è possibile.
6: Tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99.
6: Pronto?
5: Puma,
6: 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro.
7: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: Love Radio City.
1: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
2: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
1: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
3: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di Design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
4: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
5: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
4: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
5: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
6: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 21 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: 139, impossibile!
6: Tutto ok?
5: 139, Kuga, microtasso!
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 139,
6: pronto? Kuga. Sì, dice solo 139, Kuga e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Kuga Hybrid con microtasso Ford.
5: 139 euro al mese, anticipo 4.350 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 6,79, rata finale 16.462 euro!
7: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
8: Radio City.
9: Non stop. Radio City.
8: Non stop.

0: sexy. Give me your heart, make it real, or else forget about it. I love Radio City.
1: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
2: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento.

0: l'appuntamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
1: SAS Group a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogroup.com.
2: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
2: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
3: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
4: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
3: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
5: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
6: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
7: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogruppo.
8: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
9: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
8: Davvero comodo!
10: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

0: Session.
1: Le 22 e 4 minuti.
2: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
3: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su

sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: sono stati anni incredibili. Sweet dreams are made of this. Per te, che li hai vissuti. In touch with the ground, I'm on the hunt, I'm after you. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

0: Le 23 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: ma coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Il regalo mio più grande.
1: Radio City Story.
2: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
1: ogni ora
2: in Radio City Story.
1: Radio City Story.
2: Radio City Story.
1: Radio City Story.